0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio City.
2: Solo grandi successi.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

worry. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Notte ad alta tensione tra Stati Uniti e Iran, lanciati 49 missili Tomahawk. Le difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni. Notizia però smentita da Washington: nessuna nostra nave colpita e il traffico commerciale funziona regolarmente. Donald Trump, in un'intervista a Fox News, ha poi comunicato la conclusione a stretto giro del blitz su larga scala, specificando che sono stati gli iraniani a chiederlo, non escludendo tuttavia la ripresa delle azioni. L'obiettivo del raid sarebbe quello di spingere gli ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da diverse emittenti, tra cui quella svedese, norvegese, danese ed estone, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca: un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio mercoledì. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. La premier Giorgia Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Vogliamo fare di più in questa direzione? Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Quindi rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo che prevedeva le case di comunità è stato ritirato. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok in Consiglio dei Ministri ai decreti attuativi del regolamento europeo. E siamo allo sport. La pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia, che inaugura la propria avventura nella Nations League 2026 con un punto conquistato, ma anche con la sensazione di aver gettato al vento una grande occasione. Ad Ottawa, nella sfida tra i campioni del mondo azzurri e la Francia campione olimpica, la squadra di Fefe De Giorgi cede alla tie break per 3-2 dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Come comunicato dal presidente Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari. Ora accordo, bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da media svedesi, norvegesi, danesi ed estoni, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca: un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco. La premier Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok in CDM e decreti attuativi del regolamento europeo. Lo sport con la pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia che ad Ottawa nella sfida di Nations League con la Francia campione olimpica cede alla tie break per 3-2 dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovi attacchi americani contro l'Iran nella notte. In Israele non sta partecipando, specifica Trump. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare Hormuz e annuncia di averne già attaccate due, ma Washington smentisce. Raid anche su basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. La Russia non si starebbe preparando soltanto a sostenere la guerra in Ucraina. Secondo una lunga inchiesta testa della TV pubblica danese, Mosca starebbe riorganizzando in profondità il proprio dispositivo militare lungo il confine con l'Europa settentrionale, dall'Artico al Baltico, in vista di un possibile confronto di larga scala con la NATO. Solenne messa di Papa Leone XIV nella Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale ha inaugurato, alla presenza di Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Antoni Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. Stop alla riforma della medicina territoriale, che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Preannunciata nei giorni scorsi, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute agli assessori regionali alla sanità. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Si parte stasera con la partita Messico-Sudafrica. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuova escalation nella guerra tra Iran e Stati Uniti. Mentre si allontana la prospettiva di una soluzione diplomatica alla crisi che da settimane alimenta tensioni nel Golfo, nella notte Washington ha condotto nuovi raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha rivendicato attacchi missilistici contro installazioni americane nella regione. Il conflitto russo-ucraino: nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 2 missili balistici e droni di vario tipo. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 195 droni, lo afferma l'aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Nuova notte di tensione in Irlanda del Nord, dove la polizia ha impiegato cannoni ad acqua per dispendere manifestanti in una cittadina alle porte di Belfast durante la seconda serata consecutiva di disordini scoppiati dopo l'aggressione con coltello che ha portato all'incriminazione di un rifugiato sudanese. Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario tra le 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al ministero, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. Il Mondiale 2026, il più grande di sempre per numero di squadre partecipanti, 48, è ormai alle porte. La cerimonia inaugurale sarà svolta in 3 diverse nazioni in 2 giorni separati, la prima stasera in Messico. La FIFA ha comunicato che ben 900 persone saranno coinvolte nell'organizzazione del tutto. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisce a Montecitorio in vista del vertice del 18 e 19 giugno. Fra gli impegni previsti nella bozza della risoluzione di maggioranza, anche iniziative per la pace in Ucraina con Stati Uniti, NATO e i partner del G7. Nuova ondata di attacchi USA contro l'Iran. I raid hanno interessato sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa aerea del regime. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha fatto sapere Trump. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi USA in Bahrain, Kuwait e Giordania. Un uomo di 47 anni ha cosparso il padre 73enne di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco, lasciandolo morire tra le fiamme. I carabinieri della stazione di Cinisello Balsamo a Milano sono intervenuti nell'abitazione in paese per un incendio in corso. Secondo i primi accertamenti, il figlio avrebbe colpito il padre con un oggetto contundente per poi cospargerlo di benzina e dargli fuoco, uccidendolo. L'uomo è stato immediatamente arrestato. La Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali legati ad agevolazioni edilizie per lavori da Superbonus 110 mai realizzati. Sono 12 gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. La protesta è stata revocata dai sindacati confederali, ma resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. L'ha annunciato la Premier Giorgia Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio UE. A tenere principalmente banco nel discorso della Meloni è ovviamente il conflitto tra Iran e USA. La Premier ha ribadito la dura condanna del governo italiano in merito alla condotta dei coloni israeliani in Cisgiordania. Nuova escalation nella guerra tra Iran e Stati Uniti, mentre si allontana la prospettiva di una soluzione diplomatica. Nella notte Washington ha condotto lanciato nuovi raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha rivendicato attacchi missilistici contro installazioni americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Proseguono gli scontri a Belfast dopo l'accoltellamento di un tecnico radiologo di 40 anni attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste, alimentate da appelli dell'ultradestra, degenerano in attacchi contro gli stranieri. Il premier britannico Starmer condanna la violenza e accusa chi l'ha incoraggiata online. Solenne messa di Papa Leone XIV nella Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale ha inaugurato, alla presenza di Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. Iniziano oggi i mondiali di calcio 2026. Ad aprire le danze, dopo la cerimonia inaugurale, sarà Messico-Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico. Una curiosità: le due squadre si affrontarono anche nella partita inaugurale del 2010 proprio in Sudafrica. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito a Montecitorio in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Fra gli impegni annunciati, ricalcando quelli previsti nella bozza della risoluzione di maggioranza, iniziative per la pace in Ucraina coordinate e non delegate con gli Stati Uniti. Sulla guerra in Iran, la guerra finisca al più presto, ha detto Meloni. L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine, lo afferma l'autorità marittima iraniana in un post sui social, in cui afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Nuova notte di tensione in Irlanda del Nord, dove la polizia ha impiegato cannoni ad acqua per disperdere manifestanti in una cittadina alle porte di Belfast durante la seconda serata consecutiva di disordini scoppiati dopo l'aggressione con coltello che ha portato all'incriminazione di un rifugiato sudanese. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte e sullo stretto, ha lasciato l'incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del CSM, è quanto si apprende da fonti dello stesso CSM. Al via la Coppa del Mondo diffusa in Canada, Messico e Stati Uniti, in programma fino al 19 luglio. Si parte stasera alle 21 ora italiana con il match che si disputa allo stadio Azteca di Città del Messico, Messico-Sudafrica. Prima si parte con l'evento inaugurale. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili contro obiettivi militari di Teheran. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente USA. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra due paesi stanno procedendo. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia Dalpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre del 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, un marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Un devastante incendio scoppiato in un edificio in una località turistica vicino a Palma di Maiorca ha ucciso due persone, ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio UE. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità. La difesa è importante, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, si è dimesso. Miele aveva assunto l'incarico di revisore dei conti del CSM per il quadriennio 2025-28 a titolo gratuito. Da marzo del 2026 il plenum aveva invece previsto un compenso lordo di 27.000 euro annui. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che, alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia Dalpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della la condanna alla detenzione domiciliare. In provincia di Milano, un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre 73enne con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco uccidendolo. È stato arrestato dai carabinieri. Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma de Mallorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Il calcio. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Ieri sera, tornando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi è stato coinvolto in un violento incidente stradale, lo apprende l'ANSA. Nonostante la forza dell'impatto, ne è uscito praticamente illeso, riportando solo lievi ferite. Si sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale due dei quattro ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola in Erasmus. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La posizione dell'amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, è in discussione da parte della proprietà della Juventus, che in queste ore sta decidendo se rinnovargli fiducia o se, come pare più probabile, dare il via ad un profondo cambiamento all'interno del management del club. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. La BCE alza i tassi di un quarto di punto e porta il tasso depositi al 2,25%. Ampiamente attesa dopo lo shock energetico della guerra all'Iran, la decisione è la prima stretta da settembre 2023. Tassi di rifinanziamenti salgono al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Annuncio di Donald Trump sul suo social Truth. Gli Stati Uniti stasera colpiranno duramente l'Iran, la cui marina, aeronautica, i radar, la difesa antiaerea e ogni altra forma di difesa, insieme alla maggior parte delle sue capacità offensive, sono ormai annientate. La cronaca. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre del 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Due dei quattro ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola in Erasmus si sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale. La

0: Il giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. La UEFA ha designato l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la prossima Supercoppa, che si disputerà il 12 agosto tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Artan era stato incluso nella lista degli arbitri per la Coppa del Mondo 2026, ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato consentito l'ingresso negli Stati Uniti. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Economia in primo piano. Dopo quasi 3 anni, la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0.25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione, risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Il via libera con 170 sì, 138 no e 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione d'azione che avevano avuto il parere favorevole del governo. Terribile tragedia a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, dove un ragazzo di 21 anni è morto probabilmente annegato dopo essere rimasto bloccato nella vettura di servizio finita in un canale pieno d'acqua in località Brugneto. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di oggi. Scene da film d'azione nel centro commerciale di Novate Milanese, dove un commando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Diversi piani e corridoi del Pentagono sono stati chiusi ed è in corso l'evacuazione di altre aree a causa di quello che viene definito un incidente con materiale pericoloso, secondo quanto riferisce la CNN, citando 3 fonti e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Rilevato un problema con la qualità dell'aria. Il presidente della Turchia Erdogan è tornato a paragonare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ad Adolf Hitler, affermando che farà la sua stessa fine. Secondo il presidente turco, gli attacchi israeliani nella regione sono simili a quelli di uno squalo che sente odore di sangue. Tra le persone indagate nell'inchiesta bellunese sulla cabinovia dei giochi invernali Milano Cortina ci sarebbe anche una dirigente del Ministero Trasporti e Infrastrutture. Il procuratore capo non smentisce. Al centro dell'inchiesta, per turbativa d'asta, presunte irregolarità nell'affidamento dei lavori per la cabinovia Apollonio Socrates. Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta 2 giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi 3 anni, prime tra tutti le sue mogli. In casa Juventus il futuro dell'amministratore delegato Damien Comolli è sempre più in bilico. La proprietà sta valutando in queste ore se confermargli la fiducia oppure avviare, come sembra più probabile, un profondo rinnovamento ai vertici del club. Si fa il nome di Andrea Carnevali del Sassuolo. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. Gli esteri in apertura. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti insiste oggi con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli stati colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il 3° giorno consecutivo. Il Pentagono è in lockdown, diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Successivamente la CNN ha dichiarato lockdown scattato per un falso allarme, ora ci sono i controlli. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Una nube di fumo nero e denso si è alzata in cielo nel pomeriggio di oggi a Roma, ad andare a fuoco un vivaio in via Fossato di Vico, in zona Mandrione. Il rogo è scoppiato verso le 17.30 e in breve tempo il fumo nero e denso si è alzato verso il cielo, visibile da chilometri di distanza e da molte delle zone di Roma. Il calcio sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo, ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite, gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Note ad alta tensione tra Stati Uniti e Iran, lanciati 49 missili Tomahawk. Le difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni. Notizia però smentita da Washington: nessuna nostra nave colpita e il traffico commerciale funziona regolarmente. Donald Trump, in un'intervista a Fox News, ha poi comunicato la conclusione a stretto giro del blitz su larga scala, specificando che sono stati gli iraniani a chiederlo, non escludendo tuttavia la ripresa delle azioni. L'obiettivo delle raid sarebbe quello di spingere gli ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da diverse emittenti, tra cui quella svedese, norvegese, danese ed estone, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca: un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio mercoledì. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. La premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Vogliamo fare di più in questa direzione? Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Quindi rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo che prevedeva le case di comunità è stato ritirato. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok in Consiglio dei Ministri ai decreti attuativi del regolamento europeo. E siamo allo sport, la pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia che inaugura la propria avventura nella Nations League 2026 con un punto conquistato ma anche con la sensazione di aver gettato al vento una grande occasione. Ad Ottawa, nella sfida tra i campioni del mondo azzurri e la Francia campione olimpica, la squadra di Fefe De Giorgi cede alla tie-break per 3-2 dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Come comunicato dal presidente Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari. Ora accordo, bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da media svedesi, norvegesi, danesi ed estoni, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca: un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco. La premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok in CDM ai decreti attuativi del regolamento europeo. Lo sport con la pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia che ad Ottawa nella sfida di Nations League con la Francia campione olimpica cede alla tie-break per 3-2 dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovi attacchi americani contro l'Iran nella notte. In Israele non sta partecipando, specifica Trump. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare Hormuz e annuncia di averne già attaccate due, ma Washington smentisce. Raid anche su basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. La Russia non si starebbe preparando soltanto a sostenere la guerra in Ucraina. Secondo una lunga inchiesta giornalista della TV pubblica danese, Mosca starebbe riorganizzando in profondità il proprio dispositivo militare lungo il confine con l'Europa settentrionale, dall'Artico al Baltico, in vista di un possibile confronto di larga scala con la NATO. Solenne messa di Papa Leone XIV nella Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale ha inaugurato, alla presenza di Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Antoni Gaudí più di 100 anni fa e ora ultimata. Stop alla riforma della medicina territoriale, che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Preannunciata nei giorni scorsi, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute agli assessori regionali alla sanità. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Si parte stasera con la partita Messico-Sudafrica. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuova escalation nella guerra tra Iran e Stati Uniti. Mentre si allontana la prospettiva di una soluzione diplomatica alla crisi che da settimane alimenta tensioni nel Golfo, nella notte Washington ha condotto nuovi raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha rivendicato attacchi missilistici contro installazioni americane nella regione. Il conflitto russo-ucraino: nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 2 missili balistici e droni di vario tipo. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 195 droni, lo afferma l'aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Nuova notte di tensione in Irlanda del Nord, dove la polizia ha impiegato cannoni ad acqua per dispendere manifestanti in una cittadina alle porte di Belfast durante la seconda serata consecutiva di disordini scoppiati dopo l'aggressione con coltello che ha portato all'incriminazione di un rifugiato sudanese. Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario tra le 3 di questa notte fino alle 2 di domani, sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al ministero, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. Il Mondiale 2026, il più grande di sempre per numero di squadre partecipanti, 48, è ormai alle porte. La cerimonia inaugurale sarà svolta in 3 diverse nazioni in 2 giorni separati, la prima stasera in Messico. La FIFA ha comunicato che ben 900 persone saranno coinvolte nell'organizzazione del tutto. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisce a Montecitorio in vista del vertice del 18 e 19 giugno. Fra gli impegni previsti nella bozza della risoluzione di maggioranza, anche iniziative per la pace in Ucraina con Stati Uniti, NATO e i partner del G7. Nuova ondata di attacchi USA contro l'Iran. I raid hanno interessato sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa aerea del regime. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha fatto sapere Trump. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi USA in Bahrain, Kuwait e Giordania. Un uomo di 47 anni ha cosparso il padre, 73enne, di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco, lasciandolo morire tra le fiamme. I carabinieri della stazione di Cinisello Balsamo a Milano sono intervenuti nell'abitazione in paese per un incendio in corso. Secondo i primi accertamenti, il figlio avrebbe colpito il padre con un oggetto contundente per poi cospargerlo di benzina e dargli fuoco, uccidendolo. L'uomo è stato immediatamente arrestato. La Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali legati ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati. Sono 12 gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. La protesta è stata revocata dai sindacati confederali, ma resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. L'ha annunciato la premier Giorgia Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio UE. A tenere principalmente banco nel discorso della Meloni è ovviamente il conflitto tra Iran e USA. La premier ha ribadito la dura condanna del governo italiano in merito alla condotta dei coloni israeliani in Cisgiordania. Nuova escalation nella guerra tra Iran e Stati Uniti, mentre si allontana la prospettiva di una soluzione diplomatica. Nella notte Washington ha condotto 8 nuovi raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha rivendicato attacchi missilistici contro installazioni americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Proseguono gli scontri a Belfast dopo l'accoltellamento di un tecnico radiologo di 40 anni attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste, alimentate da appelli dell'ultradestra, degenerano in attacchi contro gli stranieri. Il premier britannico Starmer condanna la violenza e accusa chi l'ha incoraggiata online. Solenne messa di Papa Leone XIV nella Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale ha inaugurato, alla presenza di Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. Iniziano oggi i mondiali di calcio 2026. Ad aprire le danze, dopo la cerimonia inaugurale, sarà Messico-Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico. Una curiosità: le due squadre si affrontarono anche nella partita inaugurale del 2010 proprio in Sudafrica. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito a Montecitorio in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Fra gli impegni annunciati, ricalcando quelli previsti nella bozza della risoluzione di maggioranza, iniziative per la pace in Ucraina coordinate e non delegate con gli Stati Uniti. Sulla guerra in Iran, la guerra finisca al più presto, ha detto Meloni. L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine, lo afferma l'autorità marittima iraniana in un post sui social, in cui afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Nuova notte di tensione in Irlanda del Nord, dove la polizia ha impiegato cannoni ad acqua per disperdere manifestanti in una cittadina alle porte di Belfast durante la seconda serata consecutiva di disordini scoppiati dopo l'aggressione con coltello che ha portato all'incriminazione di un rifugiato sudanese. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte e sullo stretto, ha lasciato l'incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del CSM, è quanto si apprende da fonti dello stesso CSM. Al via la Coppa del Mondo diffusa in Canada, Messico e Stati Uniti, in programma fino al 19 luglio. Si parte stasera alle 21 ora italiana con il match che si disputa allo stadio Azteca di Città del Messico, Messico-Sudafrica. Prima si parte con l'evento inaugurale. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili contro obiettivi militari di Teheran. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente USA. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra due paesi stanno procedendo. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre del 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, un marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Un devastante incendio scoppiato in un edificio in una località turistica vicino a Palma di Maiorca ha ucciso due persone, ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio UE. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità. La difesa è importante, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, si è dimesso. Miele aveva assunto un incarico di revisore dei conti del CSM per il quadriennio 2025-28 a titolo gratuito. Da marzo del 2026 il plenum aveva invece previsto un compenso lordo di 27.000 euro annui. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che, alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. In provincia di Milano, un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre 73enne con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco uccidendolo. È stato arrestato dai carabinieri. Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma de Mallorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Il calcio. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. È stata condannata a 18 anni di carcere.

ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola in Erasmus. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La posizione dell'amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, è in discussione da parte della proprietà della Juventus, che in queste ore sta decidendo se rinnovargli fiducia o se, come pare più probabile, dare il via ad un profondo cambiamento all'interno del management del club. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. La BCE alza i tassi di 0,25 punti e porta il tasso depositi al 2,25%, ampiamente attesa dopo lo shock energetico della guerra all'Iran. La decisione è la prima stretta da settembre 2023. Tassi di rifinanziamenti salgono al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Annuncio di Donald Trump sul suo social Truth. Gli Stati Uniti stasera colpiranno duramente l'Iran, la cui marina, aeronautica, i radar, la difesa antiaerea e ogni altra forma di difesa, insieme alla maggior parte delle sue capacità offensive, sono ormai annientate. La cronaca: è stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia Dalpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre del 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. 2 dei 4 ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola in Erasmus si sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. La UEFA ha designato l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la prossima Supercoppa, che si disputerà il 12 agosto tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Artan era stato incluso nella lista degli arbitri per la Coppa del Mondo 2026, ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato consentito l'ingresso negli Stati Uniti. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Economia in primo piano. Dopo quasi 3 anni, la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione, risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Il via libera con 170 sì, 138 no e 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione d'azione che avevano avuto il parere favorevole del governo. Terribile tragedia a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, dove un ragazzo di 21 anni è morto probabilmente annegato dopo essere rimasto bloccato nella vettura di servizio finita in un canale pieno d'acqua in località Brugneto. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di oggi. Scene da film d'azione nel centro commerciale di Novate Milanese, dove un commando di 3 uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Diversi piani e corridoi del Pentagono sono stati chiusi ed è in corso l'evacuazione di altre aree a causa di quello che viene definito un incidente con materiale pericoloso, secondo quanto riferisce la CNN, citando 3 fonti e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Rilevato un problema con la qualità dell'aria. Il presidente della Turchia Erdogan è tornato a paragonare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ad Adolf Hitler, affermando che farà la sua stessa fine. Secondo il presidente turco, gli attacchi israeliani nella regione sono simili a quelli di uno squalo che sente odore di sangue. Tra le persone indagate nell'inchiesta bellunese sulla cabinovia dei giochi invernali Milano Cortina ci sarebbe anche una dirigente del Ministero Trasporti e Infrastrutture. Il procuratore capo non smentisce. Al centro dell'inchiesta, per turbativa d'asta, presunte irregolarità nell'affidamento dei lavori per la cabinovia Apollonio Socrates. Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta 2 giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi 3 anni, prime tra tutti le sue mogli.
In casa Juventus il futuro dell'amministratore delegato Damien Comolli è sempre più in bilico. La proprietà sta valutando in queste ore se confermargli la fiducia oppure avviare, come sembra più probabile, un profondo rinnovamento ai vertici del club. Si fa il nome di Andrea Carnevali del Sassuolo. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. Gli esteri in apertura. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti insiste oggi con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli stati colpiranno

0: con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il Pentagono è in lockdown, diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Successivamente la CNN ha dichiarato lockdown scattato per un falso allarme, ora ci sono i controlli. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Una nube di fumo nero e denso si è alzata in cielo nel pomeriggio di oggi a Roma, ad andare a fuoco un vivaio in via Fossato di Vico, in zona Mandrione. Il rogo è scoppiato verso le 17:30 e in breve tempo il fumo nero e denso si è alzato verso il cielo, visibile da chilometri di distanza e da molte delle zone di Roma. Il calcio sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo, ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite, gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21 ora italiana. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Note ad alta tensione tra Stati Uniti e Iran, lanciati 49 missili Tomahawk. Le difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni. Notizia però smentita da Washington: nessuna nostra nave colpita, il traffico commerciale funziona regolarmente. Donald Trump, in un'intervista a Fox News, ha poi comunicato la conclusione a stretto giro del blitz su larga scala, specificando che sono stati gli iraniani a chiederlo, non escludendo tuttavia la ripresa delle azioni. L'obiettivo del raid sarebbe quello di spingere gli ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. È quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da diverse emittenti, tra cui quella svedese, norvegese, danese ed estone, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca: un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio mercoledì. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. La premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Vogliamo fare di più in questa direzione? Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Quindi rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo che prevedeva le case di comunità è stato ritirato. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok in Consiglio dei Ministri ai decreti attuativi del regolamento europeo. E siamo allo sport. La pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia, che inaugura la propria avventura nella Nations League 2026 con un punto conquistato, ma anche con la sensazione di aver gettato al vento una grande occasione. Ad Ottawa, nella sfida tra i campioni del mondo azzurri e la Francia campione olimpica, la squadra di Fefe De Giorgi cede alla tie-break per 3-2 dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Come comunicato dal presidente Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari. Ora accordo, bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da media svedesi, norvegesi, danesi ed estoni, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca: un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco. La premier Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok in CDM ai decreti attuativi del regolamento europeo. Lo sport con la pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia che ad Ottawa nella sfida di Nations League con la Francia, campione olimpica, cede alla tie-break per 3-2 dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovi attacchi americani contro l'Iran nella notte. In Israele non sta partecipando, specifica Trump. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare Hormuz e annuncia di averne già attaccate due, ma Washington smentisce. Raid anche su basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. La Russia non si starebbe preparando soltanto a sostenere la guerra in Ucraina. Secondo una lunga inchiesta della TV pubblica danese, Mosca starebbe riorganizzando in profondità il proprio dispositivo militare lungo il confine con l'Europa settentrionale, dall'Artico al Baltico, in vista di un possibile confronto di larga scala con la NATO. Solenne messa di Papa Leone XIV nella Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale ha inaugurato, alla presenza di Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Antoni Gaudí più di 100 anni fa e ora ultimata. Stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Preannunciata nei giorni scorsi, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute agli assessori regionali alla sanità. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Si parte stasera con la partita Messico-Sudafrica. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuova escalation nella guerra tra Iran e Stati Uniti. Mentre si allontana la prospettiva di una soluzione diplomatica alla crisi che da settimane alimenta tensioni nel Golfo. Nella notte Washington ha condotto nuovi raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha rivendicato attacchi missilistici contro installazioni americane nella regione. Il conflitto russo-ucraino: nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 2 missili balistici e droni di vario tipo. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 195 droni, lo afferma l'aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Nuova notte di tensione in Irlanda del Nord, dove la polizia ha impiegato cannoni ad acqua per dispendere i manifestanti in una cittadina alle porte di Belfast durante la seconda serata consecutiva di disordini scoppiati dopo l'aggressione con coltello che ha portato all'incriminazione di un rifugiato sudanese. Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario tra le 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al ministero, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. Il Mondiale 2026, il più grande di sempre per numero di squadre partecipanti, 48, è ormai alle porte. La cerimonia inaugurale sarà svolta in 3 diverse nazioni in 2 giorni separati, la prima stasera in Messico. La FIFA ha comunicato che ben 900 persone saranno coinvolte nell'organizzazione del tutto. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisce a Montecitorio in vista del vertice del 18 e 19 giugno. Fra gli impegni previsti nella bozza della risoluzione di maggioranza, anche iniziative per la pace in Ucraina con Stati Uniti, NATO e i partner del G7. Nuova ondata di attacchi USA contro l'Iran. I raid hanno interessato sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa aerea del regime. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha fatto fatto sapere Trump. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi USA in Bahrain, Kuwait e Giordania. Un uomo di 47 anni ha cosparso il padre 73enne di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco lasciandolo morire tra le fiamme. I carabinieri della stazione di Cinisello Balsamo a Milano sono intervenuti nell'abitazione in paese per un incendio in corso. Secondo i primi accertamenti il figlio avrebbe colpito il padre con un oggetto contundente per poi cospargerlo di benzina e dargli fuoco uccidendolo. L'uomo è stato immediatamente arrestato. La Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali legati ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati. Sono 12 gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. La protesta è stata revocata dai sindacati confederali, ma resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. L'ha annunciato la premier Giorgia Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio UE. A tenere principalmente banco nel discorso della Meloni è ovviamente il conflitto tra Iran e USA. La premier ha ribadito la dura condanna del governo italiano in merito alla condotta dei coloni israeliani in Cisgiordania. Nuova escalation nella guerra tra Iran e Stati Uniti mentre si allontana la prospettiva di una soluzione diplomatica. Nella notte Washington ha condotto nuovi raid contro obiettivi militari iraniani dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha rivendicato attacchi missilistici contro installazioni americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Proseguono gli scontri a Belfast dopo l'accoltellamento di un tecnico radiologo di 40 anni attribuito a un rifugiato sudanese. Le proteste, alimentate da appelli dell'ultradestra, degenerano in attacchi contro gli stranieri. Il premier britannico Starmer condanna la violenza e accusa chi l'ha incoraggiata online. Solenne messa di Papa Leone XIV nella Sagrada Famiglia di Barcellona, al termine della quale ha inaugurato, alla presenza di Re Felipe, la Torre di Gesù, immaginata da Gaudì più di 100 anni fa e ora ultimata. Iniziano oggi i mondiali di calcio 2026. Ad aprire le danze, dopo la cerimonia inaugurale, sarà Messico-Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico. Una curiosità, le due squadre si affrontarono anche nella partita inaugurale del 2010 proprio in Sudafrica. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito a Montecitorio in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Fra gli impegni annunciati, ricalcando quelli previsti nella bozza della risoluzione di maggioranza, iniziative per la pace in Ucraina coordinate e non delegate con gli Stati Uniti. Sulla guerra in Iran, la guerra finisca al più presto, ha detto Meloni. L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine, lo afferma l'autorità marittima iraniana in un post sui social, in cui afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Nuova notte di tensione in Irlanda del Nord, dove la polizia ha impiegato cannoni ad acqua per disperdere manifestanti in una cittadina alle porte di Belfast durante la seconda serata consecutiva di disordini scoppiati dopo l'aggressione con coltello che ha portato all'incriminazione di un rifugiato sudanese. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte e sullo stretto, ha lasciato l'incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del CSM, è quanto si apprende da fonti dello stesso CSM. Al via la Coppa del Mondo diffusa in Canada, Messico e Stati Uniti, in programma fino al 19 luglio. Si parte stasera alle 21 ora italiana con il match che si disputa allo stadio Azteca di Città del Messico, Messico-Sudafrica. Prima si parte con l'evento inaugurale. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato lanciato 49 missili contro obiettivi militari di Teheran. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente USA. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra due paesi stanno procedendo. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre del 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, un marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Un devastante incendio scoppiato in un edificio in una località turistica vicino a Palma di Maiorca ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio UE. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità. La difesa è importante, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, si è dimesso. Miele aveva assunto un incarico di revisore dei conti del CSM per il quadriennio 2025-28 a titolo gratuito. Da marzo del 2026 il plenum aveva invece previsto un compenso lordo di 27.000 euro annui. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che, alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. In provincia di Milano, un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre 73enne con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco uccidendolo. È stato arrestato dai carabinieri. Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma de Mallorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Il calcio. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Ieri sera, tornando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi è stato coinvolto in un violento incidente stradale. Lo apprende l'ANSA. Nonostante la forza dell'impatto, ne è uscito praticamente illeso, riportando solo lievi ferite. Si sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale due dei quattro ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola in Erasmus. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La posizione dell'amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, è in discussione da parte della proprietà della Juventus, che in queste ore sta decidendo se rinnovargli fiducia o se, come pare più probabile, dare il via ad un profondo cambiamento all'interno del management del club. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Le 6:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più a giugno 500 euro di extra bonus. Provala da Central Motors ad Alessandria in via Pavia 43. centralmotors.it.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
6: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.

0: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: In più a giugno 500 euro di extra bonus. Provala da Central Motors ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
1: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogroup.com.
4: E fino al 30 giugno, sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
5: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
6: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Ti stai ascoltando? Vuol dire che funziona! Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: Le 7:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana, in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pashdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti mercati, Wall Street avanza decisa con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio volontario a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, dalla figlia senza mostrare reazioni. La 65enne sconterà la condanna ai domiciliari. Il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente, che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore, può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni, l'attesa tocca i 102, se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte nel 2025. Uno spettacolo di poco più di mezz'ora ha acceso l'Azteca di Città del Messico prima della gara inaugurale del Mondiale 2026. Al centro del campo un grosso mappamondo color oro si sollevava lentamente e diventava l'iconica Coppa della FIFA. Da Shakira ad Andrea Bocelli, lo spettacolo ha fatto cantare, ballare e applaudire gli 80.000 spettatori dello storico impianto. Poi, nello stesso stadio, il calcio giocato e si apre con un successo del Messico sul Sudafrica, questo mondiale. E il tricolor, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti d'America, si impone 2-0 con le reti di Quiñones e Jiménez e si porta al primo posto del girone insieme alla Corea del Sud, che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. E con questo è tutto, più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
5: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
4: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
6: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: Giova e Alfa con Buon Vento. E allora iniziamo. Buon vento a tutti, buon viaggio se siete in partenza, se stanno, qualcuno magari sta rientrando, sta arrivando. E allora ben ritrovati a tutti, buongiorno da Betty e da Radio City. Dai che è venerdì, il 12 di giugno 2026.
1: Ciao. Siamo Loredana,
2: Elena,
1: I love
2: Radio City.

0: del 2020 riproposto, riprogrammato questa mattina per tutti voi. Allora, grazie per i messaggi già copiosi questa mattina, già tutti svegli, sarà che è venerdì, tutti belli svegli, sorridenti, tipo la nostra dolcissima Sere. Lei dice: ciao Betty, buon weekend di sole a te e a tutti gli altri colleghi d'ascolto di Radio City, un abbraccio grande. Allora grazie, naturalmente un bacione grande grande anche a te, sempre con noi. Saluto anche Angie, Jessica, il nostro fedelissimo amico Claudio, e poi abbiamo lei, la nostra positiva, ottimista Ele, la super meravigliosa Eleonora, che stiamo per ascoltare. Eccola qua.
1: Buongiorno anche per noi delle scuole regionali.
0: Vedi?
1: La scuola è finita, ultimo giorno, per cui ringrazio tutti quelli che mi hanno accolto e soprattutto dico ai miei ragazzi che lo studio può fare la differenza. Vive i giovani, credete in voi. Eleonora da Belforte.
0: Ragazzi, ma che messaggio, Ele, grazie, grazie mille, bellissimo il tuo messaggio. Allora in bocca al lupo a tutti, no, studiate, bravi bravi, bel messaggio. Buongiorno Betty, voglio condividere con te i radioascoltatori la mia emozione, perché domani andrò a farmi il mio primo tatuaggio all'età di 56 anni. Mi scrive così Mauri, in viaggio verso Pavia. Ah sì, a 50 quanti anni? Ah, l'ha detto, 56. Il primo tatuaggio, vedi, allora è successo qualcosa di importante, perché se a 56 anni, nel senso, una cosa bella, immagino, no? E quindi qualcosa da che deve rimanere lì, indelebile, direi. Adesso vogliamo sapere anche il tatuaggio. Io non ho tatuaggio, ad esempio, vedi? 56 anni per lui, quindi c'è sempre tempo. E allora buon tatuaggio. Poi aspetto la foto, Mauri. E certo, voglio la foto. 7:15, buon weekend a tutti. Summer Funk, c'è anche Gabbani su Radio City.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Dopo giornate con qualche nota instabili, il venerdì e il weekend sono improntate al bel tempo. Tempo stabile assolato dal sapore tipicamente estivo, infatti il rinforzo dell'anticiclone su tutta l'Europa occidentale permetterà di godere di giornate di bel tempo con valori massimi che nel weekend arriveranno vicini anche ai 33-34 gradi. Rimanete aggiornati e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Con la sedazione cosciente, il dentista non fa più paura.
5: Presso i centri odontoiatrici Remotti, assistiti da un medico anestesista, potete eseguire tutte le cure senza paura e senza dolore.
4: E grazie alla tecnologia di esecuzione virtuale, possiamo dirvi subito quale trattamento di implantologia è realizzabile e fornirvi un preventivo senza sorprese.
5: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio. A Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1. E ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9. Numero verde 800 96 12 04. FabrizioRemotti.eu.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Inizio conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
13: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
14: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi è venerdì 12 giugno. Le stelle dicono: Ariete. Il nuovo aspetto positivo di Mercurio vi aiuterà ad avere un chiarimento soddisfacente. Toro. Continuate ad essere propositivi e attivi, anche in vista degli impegni futuri. Gemelli. Giorno interessante con novità piacevoli un po' in tutti i settori della vita. Cancro. Approfittate del giorno per rilassarvi dal momento che la quadratura della Luna potrebbe risultare un po' stancante. Leone. Buone notizie per voi, cari Leone, che per qualche tempo potrete godere dei favori di un buon Mercurio, finalmente di un nuovo amico. Programmate da subito il vostro avvenire professionale. Vergine, Marte è sempre in ottimo aspetto e la sua energia dovrà esservi utile per affrontare le nuove e più impegnative sfide che un dispettoso Mercurio potrebbe porvi di fronte. Agite tempestivamente. Bilancia. Ora che anche Mercurio sarà dalla vostra parte, non avrete più alibi per non cercare di ottenere quei risultati che sapete di meritare. Datevi da fare. Scorpione. Bene l'amore, ma per un ritorno della passione bisognerà aspettare ancora qualche settimana. Sagittario. La luna positiva addolcirà almeno un po' il clima affettivo, sempre disturbato da Venere dissonante. Capricorno. Il vostro sarà un buon giorno, ma sappiate agire con più leggerezza, lasciando che siano le emozioni a guidarvi. Acquario. Giorno interessante grazie alla luna positiva e a Mercurio che torna a sorridervi. Tutto bene. Pesci, inizia un periodo un po' difficoltoso. Cercate perciò di rimanere concentrati e di non perdere di vista gli obiettivi che vi siete prefissi. Vigilate. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, una buona giornata.

di chi? Di lui, Tommaso Paradiso con la sua Carolina Sansoni, quindi sabato domani in quel della Pieve di San Nicola in provincia di Grosseto, questa cerimonia religiosa, beh, nel cuore della Maremma toscana, per cui non ha scelto la Romagna, visto che abbiamo passato Riccione, ma invece la bellissima Toscana. Beh, per uno dei cantautori più amati forse della scena pop italiana, no? E anche la sua compagna, tra l'altro lei imprenditrice digitale. Tra gli invitati leggevo attesissimi anche Coez e Franco 126, beh, molto amici di Tommaso Paradiso. Poi c'è questo borgo medievale affacciato proprio sul Tirreno e quindi diventerà il teatro, no, di uno dei matrimoni forse più attesi dell'estate italiana, altro che quello di Dua Lipa. Noi abbiamo Tommaso Paradiso, allora auguri, viva gli sposi, auguri speciali naturalmente a questo amatissimo cantautore italiano che domani quindi si sposerà con la sua meravigliosa Carolina. Grazie a tutti per aver scelto Radio City, se vi va di interagire con noi come sempre potete farlo al 333-4635-873. Questa è Radio City, 7:35, io sono Betty, vi accompagno sino alle 10, ciao.

0: Juventus, che sta per accogliere un'altra pop star della musica italiana dopo il concerto di Tiziano Ferro. E allora domani arriverà anche lui, Max Pezzali, che salirà sul palco della Casa Bianconera prestata alla musica. Io soffro un po' sta cosa. Vabbè, trattiamolo bene questo stadio, mi raccomando, perché poi quando succedono i concerti, per carità, è tanta gente, vabbè. Allora, poi arriverà quindi domani sera a Torino, sold out, da mo' due concerti veramente nell'estate in questo grande, attesissimo Allianz Stadio della Juventus, e poi arriverà anche a Milano il prossimo 11-12 luglio, quindi insomma veramente un bel momento anche per Max Pezzali, da vedere, da applaudire anche dal vivo. E allora grazie a tutti per i vostri messaggi, saluto anche Angela e Claudio, presenti anche loro. Qualcuno dice: ho ascoltato la canzone di Mengoni, bellissima, ma Mengoni non delude mai, quindi avremo modo comunque di ascoltarlo. Grazie Claudia, io non l'ho ancora sentita, dico la verità, quindi mi fido, vado sulla fiducia. Un bacione a te, buona giornata. 7:43, piccola pausa, torniamo tra poco.
1: Sono stati anni incredibili, per te che li hai vissuti, per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi,
2: il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC, e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi

0: Le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

TG1, ma mi puoi interrompere la tagliare la cerimonia d'apertura? Perché non c'è l'Italia, quindi ce ne freghiamo altamente. Avete visto ieri sera la cerimonia di apertura? Beh, la Shak interrotta, però ahimè non si fa, proprio nel momento clou, polemiche sul web. E beh, certo, ma io ho detto, ma si sono sbagliati. No, e la scaletta diceva quello. Interrompiamo la cerimonia d'apertura dei mondiali 2026 per lanciare il TG1. Si fa così, Vabbè, ho capito che, ragazzi, non c'è l'Italia, però una cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, forse, cioè, non lo so, non sono quelle, però, ragazzi, sono i mondiali, quindi un po' di cerimonia, lo spazio anche della Shak, di molti artisti. La diretta, diciamo che è stata poi ripresa dopo le 20:30 per la trasmissione della parte finale, però, di questa cerimonia d'apertura. Però il bello è andato, cioè ce lo siamo fumati proprio. Va bene, è finita poco dopo del 21 per lasciare spazio a la prima partita Messico Sudafrica, che ha vinto il Messico. Hai visto questo match inaugurale di questa edizione 2023? Ma non si fa, ma perché avete interrotto proprio mentre Shakira, artista poi di punta di questa cerimonia inaugurale, era proprio nel pieno della sua performance? Niente da fare, va bene, è andata così. Ci rifaremo fra 4 anni probabilmente, non lo so, vabbè, dai. Grazie a tutti per i vostri messaggi, saluto e ringrazio anche Roberto, saluto Andrea. Un bacione grande anche a Daniele e Cristina, buonissima giornata anche a te. Grazie ancora per tutti i messaggi che state lanciando. Intanto, Hoplite, Taylor Swift.

felici questa mattina, chissà come mai, sarà il venerdì. Siamo già nel mood del weekend. Saluto anche Angela e Claudio. E adesso attenzione, perché si avvicina al weekend un sacco di appuntamenti importanti, tipo questo, domenica 14 giugno a Garbania torna la 58esima sagra delle ciliegie, una bontà. Dalle 12.30 pranzo in piazza con il capolavoro della tradizione, il minestrone della nonna, salamini alla griglia e ciliegie al timorasso. Nel pomeriggio ci sarà questa grande animazione musicale, stand del consorzio ciliegia di Garbania, con la possibilità anche di acquistarne in quantità. E poi il secondo festival del tartufo nero, organizzato da Dertona Truffle. Alle 18 spettacolo di chiusura con ASD Ritmica La Torre, quindi l'appuntamento è per domenica 14 giugno. Tutto questo a Garbania, una località meravigliosa, un borgo bellissimo per la sagra della ciliegia, esattamente la 58esima sagra delle ciliegie. E allora buon divertimento a tutti, buon fine settimana con la musica di Radio City, Tragedy, questa è la canzone dei Bee Gees.

0: perché fu girato lì, mi sembra, il film La febbre del sabato sera. Che film da rivedere, secondo me, un sacco di tempo che non lo vedo, e allora da rivedere e da ritrovare. Allora, un bellissimo John Travolta, all'epoca Tony Manero, quindi abbiamo fatto salire lui questa mattina in pista, che bella, mamma mia, direttamente dal film La febbre del sabato sera, o La febbre del venerdì, diciamo così. I Bee Gees, dalla fine degli anni 70, esattamente il 1979, meraviglia delle meraviglie, Tragedy. Le news in arrivo, le 8:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0.25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2,25%. La decisione, presa dal Consiglio direttivo, è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio volontario a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise, travolgendolo con l'auto, il ladro che l'aveva derubata della borsa. La 65enne sconterà la condanna ai domiciliari. Uno spettacolo di poco più di mezz'ora ha acceso l'Azteca di Città del Messico prima della gara inaugurale del Mondiale 2026. Al centro del campo un grosso mappamondo color oro si sollevava lentamente e diventava l'iconica Coppa della FIFA. Da Shakira a Bocelli, lo spettacolo ha fatto cantare, ballare e applaudire gli 80.000 spettatori dello storico impianto. E nello stesso stadio, dopo la cerimonia inaugurale, si è aperto con un successo del Messico sul Sudafrica questo mondiale. E il tricolore, una delle nazioni ospitanti, insieme a Canada e Stati Uniti d'America, si impone 2-0 e conquista i primi 3 punti nel gruppo A, portandosi al primo posto insieme alla Corea del Sud, che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: Apertura sabato 13 giugno.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
10: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
11: Non perdere prendere il treno.
12: Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Non perdere il treno. Punto Fuoco, a Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari che aprono la nostra seconda ora insieme a tutti voi, venerdì, quasi metà giugno, ragazzi, e mamma mia, vola via il tempo, è un po' troppo in fretta secondo noi, eh. Allora, grazie a tutti per aver scelto Radio City, Betty con voi sino alle 10, sono io e buongiorno a tutti, ciao Esther.
1: Ciao, sono Elena di Pratolungo, I love Radio City.

Stadio Olimpico, questo debutto, mamma mia, col botto, con questo ospite eccezionale. Stiamo parlando di Antonello Venditti, che tesoro che sei, l'hanno fatta insieme, quindi aspettiamo questo duetto e magari lo suoneremo anche noi, non lo so, staremo a vedere. Intanto Achille Lauro con I Comuni Immortali, un grandissimo, è cresciuto il ragazzo, ci piace sempre molto molto molto. Allora, meglio una seduta dal dentista che mostrarsi in costume, che notiziona, secondo un sondaggio. Allora, qui si parla di degli americani, perché il 46% degli americani ha risposto proprio così, cioè non si sente a proprio agio in costume da bagno, quindi qualche chiletto in più, e addirittura un terzo delle persone intervistate hanno detto appunto che preferirebbero una seduta dal dentista a una prova costume in spiaggia. Addirittura saranno contenti i dentisti. Allora, salutiamo anche Mauri, il nostro amico Mauri che ci ascolta sempre. Disagio psicologico, emotivo e sociale che colpisce sempre più persone, soprattutto tra i giovani, questa è una brutta cosa, forse anche a causa magari dei filtri sui social, no? Ci vogliamo sempre mostrare tutti perfetti e poi bisogna anche essere sempre perfetti, no? Perché i social richiedono un po' quello, e poi quando ti devi insomma mettere in costume, lì arriva il problema. L'82% dei giovani si imbarazza quindi a mostrare il proprio corpo in costume, e quasi una ragazza su 5 ha l'ansia pensando di farsi vedere in costume. Ma è gravissima sta cosa. Ma bisogna amarsi, volersi bene, accettarsi così come si è, anche se magari si può sempre migliorare. Magari non servono ore in palestra, ma magari esercizi mirati, che ne so, una sana alimentazione senza cibi ultra processati. Adesso vi faccio io, vi faccio la romanzina, due palle così, zuccheri raffinati, alcol, magari evitare anche quelli, no? Poi anche lo stress non aiuta sicuramente, perché poi favorisce anche l'accumulo di grasso addominale, non fa dormire, insomma un sacco di cose. Ma noi vogliamo essere positivi, belli, spensierati, quindi ben venga anche la prova costume, anche se ci sono poi due o tre chili in più, quelli vabbè, insomma la ciccetta, ma sì, non bisogna essere sempre perfetti, ragazzi, bisogna volersi bene, accettatevi sempre così come siete. Mercy con noi, anche Daffy, alle 8:20.

0: Infotraffico.
1: E adesso ci occupiamo di traffico. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia. Segnaliamo traffico intenso tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e lo svincolo di Cormano in direzione Torino. Lavori segnalati sulla 7 Milano-Genova, ci sono rallentamenti tra Genova-Bolzaneto e lo svincolo di Busalla in direzione Milano, e traffico intenso segnalato anche tra Genova-Bolzaneto e allacciamento A12 Genova-Rosignano in direzione Genova. Ci spostiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove segnaliamo un veicolo fermo o in avaria tra lo svincolo A10 A6 al chilometro 44 e lo svincolo di Albissola in direzione Torino. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, personale su strada per lavori tra lo svincolo di Romagnano-Sesia-Gemme e lo svincolo di Borgo Manero in direzione Gravellona-Toce. È tutto.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
4: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme, serramentigollo.com.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
8: La risposta è sempre Daily.
9: Per te, i centri odontoiatrici Remotti si fanno in tre. Tre sedi per esserti sempre più vicino. E oggi, con l'apertura ad Arquata a Scrivia, con due sale operative all'avanguardia, i centri odontoiatrici Remotti diventano un vero punto di riferimento per la chirurgia dentale in Piemonte. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio. A Romentino Novara, in via Trento Trieste 1. E ora, anche ad Arquata a Scrivia, in via del Vapore 9. Numero verde 896 12 04. FabrizioRemotti.eu.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

Lost Frequencies Second Reality alle 8:29 in questo venerdì 12 giugno 2026. Allora, la prova costume si teme, o meglio, gli americani, ne abbiamo parlato pochi minuti fa, sono arrivati un po' di messaggi, anche i vocali che ascolteremo tra pochissimo. Adesso la novità, Partenope, Mark Cremon.

0: strobo, ma chi se ne frega della forma fisica perfetta, ma dobbiamo essere sempre solo perfette, ma chi se ne frega. Allora, meglio una seduta dal dentista, è preoccupante, che mostrarsi in costume. Hanno fatto questa indagine soprattutto sugli americani. Allora, secondo questo sondaggio si parla di prova costume, quindi una persona su due vive un po' la prova costume come un momento di profondo disagio, e proprio gli americani hanno detto, hanno risposto che il 46% di loro non si sente a proprio agio in costume da bagno, cioè addirittura un terzo delle persone intervistate hanno risposto proprio che preferirebbero proprio una seduta dal dentista a una prova costume in spiaggia. Mamma mia, questo disagio psicologico, emotivo e sociale che colpisce forse sempre più persone, no? Soprattutto tra i giovani, forse a causa anche dei filtri, no? Sui social, in cui bisogna essere sempre perfetti. Io ti sposo subito, cara la mia Cristina, sei tu, vero? Ecco, ok, sei tu, siamo sicuri? Sì, è lei, è lei.
1: Buongiorno. Ma questa notizia mi lascia un po' perplessa, anche infatti, perché mare, fiumi, piscine, laghi dovrebbero essere luoghi di svago e di relax, certo, non passerelle per chi ha le chiappe più sode o per chi ha gli addominali più scolpiti. È una vera tristezza. Poi magari parlo io, che sono cicciottella, ma se uno non mi vuole guardare si gira dall'altra parte. Tanti saluti, godiamoci la vita. Baci.
0: Grande, grandissima Cri. Beh, sono d'accordo con te, mamma mia, ragazzi, è perfetto questo messaggio, va bene così, hai perfettamente ragione. Cioè, perché poi il peso è solo un numero, no? Il valore di una persona vale molto molto di più di un fisico perfetto. Siete d'accordo con la zia Betty? E allora godiamoci la vita. Ma sì, una lasagna in più, ma che male fa? Fa solo bene. Allora, però anche in Italia, mamma mia, la prova costume stressa più forse il 60% insomma degli italiani, quindi insomma altina la percentuale, e forse noi donne, no? La soffriamo un pochino di più, forse perché le donne sono abituate a sentirsi sempre gli occhi addosso in spiaggia. Ma chi se ne frega, il chiletto in più è bello da vedere, le maniglie. Bella, grazie Cristina per il tuo messaggio ottimista, positivo, dispensatrice di consigli belli belli importanti. Alcazar su Radio City alle 8:38 in questo venerdì mattina, Cryan at the Discotheque.

0: il cervello, anzi forse è meglio il cervello, no? Che la magrezza, beh, l'importante è avere quello, Grazie a tutti, ciao Ari, bacioni a te. Gli Alcazar con Cryan at Discotheque, riascoltata dal 2021. No, non era questo, dobbiamo fare la cita, ok? Benissimo, tutto in diretta, bello, il bello della diretta. Allora, una cosa importante, vedi lì di cose buone si parla questa mattina, perché domenica, ci stiamo avvicinando al fine settimana, e proprio domenica 14 giugno dalle 10 alle 19.30 al Castello di Trisobbio è un appuntamento da non perdere, perché ci sarà questa degustazione di vini del territorio serviti proprio da sommelier professionisti e accompagnamento musicale con DJ set. Per pranzo e cena è aperto anche il ristorante del castello con i piatti dello chef Yuri Risso. Appuntamento allora al Castello di Trisobbio domenica 14 giugno dalle 10 alle 19.30 in collaborazione con l'Enoteca regionale di Ovada, il consorzio Ovada di OCG e naturalmente anche il patrocinio del comune di Trisobbio. Buon divertimento e buon appetito a tutti.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
5: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
6: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
5: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
6: Dove si trovano?
5: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
6: Ma non erano al Bennett di Belforte?
5: Non più, dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
7: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
8: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
9: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
8: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
10: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
11: Reverschon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverschon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverschon trovi il laboratorio ottico

0: con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
1: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
2: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
1: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Allora, abbiamo parlato anche dell'ansia dalla prova costume, mi sale l'ansia, ma state sereni. Allora, invece parliamo di Piavedi, sempre lì andiamo a finire al cibo, Allora, l'ennesima conferma che dicono gli esperti, cioè questi studi di psicologia comportamentale dimostrano che l'ossessione di dover documentare il cibo blocca l'esperienza sensoriale. Ma dico io adesso, aggiungo, ma ci voleva uno studio? Io non sopporto io ho amiche che fanno questo e le riprendo sempre, perché lasciatemi stare, quando sono davanti a un piatto mi voglio godere il momento, non me ne frega niente di fotografare, ma poi cavolo te ne fai di tutte queste foto. Allora, chi fotografa il piatto al ristorante prima di mangiare gode meno del cibo e ha una vita vuota, vedi? Lo dice la scienza. Allora, quando ti arriva il piatto a tavola, no? E invece di prendere la forchetta, cucchiaio o quel clè, prendi lo smartphone per trovare poi la luce giusta. Ecco, bisogna smettere immediatamente perché ti stai rovinando l'esistenza. Allora, adesso arriva la conferma, quindi chi cerca l'inquadratura perfetta per i social, perché poi si va per quello, no? Il cervello, cioè sapete, si scollega del piacere, anzi dal piacere del cibo, e si focalizza praticamente solo sull'approvazione degli altri. Risultato, cioè intanto il piatto ti si raffredda, le papille gustative si rincorrono perché poi godono metà, diciamo, e l'atto poi del mangiare diventa solo una messa in scena, secondo me, no? Per colmare un vuoto di attenzioni. Quindi smettiamola, io non lo faccio mai e non sopporto chi lo fa, veramente una roba. Ho delle amiche, saluto la mia amica Clara, che lei fotografa tutto, anche il tavolo, anche le gambe del tavolo, c'è della roba. Adesso vabbè, in Turchia, in vacanza, per cui posso anche spifferare qualsiasi cosa. Hold Me Closer, con noi anche questa di Elton John e Britney Spears.

che no, Peace and Love, che grande J-Ax che abbiamo riascoltato qui su Radio City, pochi minuti alle 9. Tra poco anche ritroveremo la redazione con gli ultimi aggiornamenti dal passato, anche lei, Belinda Carlisle.

0: Nella nostra seconda ora insieme a tutti voi, un po' di saluti tra pochissimo, adesso la redazione, le ultime notizie, intanto abbiamo raggiunto le 9:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto il presidente americano durante un comizio virtuale. La firma sull'intesa dovrebbe arrivare entro il fine settimana. La premier Meloni ha riferito alle Camere in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, dalla guerra tra Russia e Ucraina ai conflitti in Medio Oriente. Critiche all'UE parlando di energia e della revisione del sistema ETS. Le nostre decisioni non possono essere messe in discussione o ribaltate da interpretazioni surreali, ha detto la presidente del Consiglio. La BCE alza i tassi per la prima volta dal settembre 2023 e li porta al 2,25%, una decisione presa in modo unanime e senza riserve, quindi anche col voto della Banca d'Italia. La presidente Christine Lagarde difende la decisione, anche nello scenario peggiore di un prolungarsi della guerra in Medio Oriente resterebbe intorno al 0,5%. Dopo Madrid e Barcellona, Papa Leone è arrivato alle Isole Canarie, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Alla base aerea di Gando è stato accolto dal premier Pedro Sanchez e dalle autorità civili, ecclesiastiche e militari. Al centro della visita è il tema dell'accoglienza dei migranti ai confini atlantici dell'Europa. Il calcio mondiale è il via con la prima partita allo Stadio Azteca di Città del Messico, vinta per 2-0 dai padroni di casa contro il Sudafrica. Nella seconda partita allo Stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. Oggi alle 21, Canada-Bosnia. È tutto, più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
8: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato. Una risata che riempie la casa. Un istante che arriva al momento giusto. E cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
9: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.

0: Flamenco Paranoia, il nuovo singolo di Samurai J accompagnato da Vito Salamanca, che aprono ufficialmente la nostra terza ora. Grazie a tutti per aver scelto Radio City. Venerdì 12 giugno 2026, ci stiamo avvicinando a che cosa? Al fine settimana. Intanto Clean Bandit, Sean Paul e Anne-Marie.
1: Ciao, sono Deborah da Rapallo. I love you Radio City.

Sean Paul e Anne-Marie, un successo del 2016. Abbiamo parlato di foto, chi fotografa i piatti al ristorante prima di mangiare gode meno del cibo, beh certo, ha una vita vuota vuota vuota. Allora Pino, che ci ha raggiunto con il suo vocale, ci dice un po', il sunto è quello, dice: ma io preferisco mangiare anch'io, non sopporto chi si mette lì a fotografare, il piatto si raffredda e poi non ti godi, no, al 100% proprio tutto quello che poi dovrebbe essere, no, vabbè, la compagnia, un piatto meraviglioso, quindi arriva il piatto a tavola invece di prendere la forchetta, cioè prendi in mano lo smartphone e fotografi, va bene, insomma, succede. Grazie Pino, un bacione a te. Allora, mi ha raggiunto invece Jeff. Allora, intanto benvenuto su Radio City. E scrive: siamo sempre qui a BCD ascoltando Radio City. Oggi è il giorno degli innamorati in Brasile. Allora un saluto a mia moglie Mariana, grazie. Ma veramente? Quindi il 12 giugno si festeggia in Brasile il Dia dos Namorados, il giorno degli innamorati, che per le coppie è un brindisi quindi all'amore. Andiamo di caipirinha, allora. Abbiamo il frutto della passione, una mousse. Allora oggi festeggiamo il giorno degli innamorati in Brasile e poi domani si festeggia anche Sant'Antonio da Padova. È un evento molto sentito, leggevo in questi giorni, questa mattina anzi leggendo questa notizia, dal popolo brasiliano, per cui uno dei santi più venerati al mondo secondo me, Sant'Antonio da Padova, no? La basilica poi è bellissima, conosciuta come il santo, è l'elemento simbolo del culto padovano. Allora torniamo invece a Jeff, quindi buona giornata e a te naturalmente e alla sua mogliettina Mariana. Ma in Brasile, Mariana, o è pure in Italia? Allora auguri, buona festa degli innamorati, andiamo di brindisi, cin cin. Allora noi aspettiamo invece il 14 febbraio, hai capito? Dobbiamo aspettare un po'. Allora grazie a tutti per i vostri messaggi, noi torniamo con questa Irama ed è Cabana.

0: Love Radio City. I
1: want it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
2: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
1: Globo Sport.
2: E intanto scopri i nuovi arrivi.
1: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
3: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
4: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
6: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
7: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
11: Torniamo in diretta perché c'è una bella novità da ascoltare. Musica italiana, il ritorno anche di San Giovanni insieme a Clara. Questo è il nuovo singolo, Le ragazze.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
2: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
1: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
2: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K8, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
1: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
5: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi. Aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it.
6: Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
8: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
9: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
13: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
14: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
15: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure, in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
16: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama

grandissimo ultimo con la sua romantica tra le belle canzoni che stiamo suonando e passando in queste settimane. C'è che in partenza attendiamo perché il 15 giugno Achille Lauro terrà questo grande concerto allo stadio San Siro, quindi insomma mi ritorna dopo il grande successo all'Olimpico. Ragazzi, che meraviglia. E allora mi scrive Alice, dice: buongiorno, faccio i conti alla rovescia per San Siro. Oh mamma mia, ragazzi, grande, sarà un bel concerto sicuramente, divertiti, aspettiamo le foto, ok Alice? Un bacione grande grande a te, buonissima giornata. Poi ci sono anche le date per il 2027, però è sicuramente un grande momento quello. Allora, vogliamo festeggiare il cane più simpatico al mondo? Sono tutti belli e simpatici, però il San Bernardo, leggevo in questi giorni, perché c'è un bel momento, no? Si festeggia proprio questo cane, no? Il santo a quattro zampe, così Bernardo, no? Che diede il nome poi alla razza canina e ai celebri passi alpini, perché ce ne sono tanti, lo conoscono tutti come il cane San Bernardo, no? Grande, grosso, bonaccione, che bello, che il suo nome non lo deve al caso, ma invece a un santo Bernardo, appunto dal 1923 patrono non soltanto di abitanti e viaggiatori delle Alpi, ma anche quest'anno, diciamo in quell'anno lo proclamò proprio Papa Pio XVI, ma anche coloro che poi esercitano a salire nelle vette. Quindi in proprio in questa giornata viene festeggiato il San Bernardo, quindi guardando al caro bestione, quello con la fiaschetta, no, al collo la lingua a penzoloni, è probabile che non si pensi subito all'uomo, ma invece a questo cane meraviglioso, bellissimo. Diciamo che la testa del San Bernardo non compare tra, cioè voglio dire, quelle imprese, no, primo piano sui cartelli, attenti al cane, ma all'esterno anche di ville e giardini, occhio però, perché hanno sottovalutarlo, perché ok, il fido di montagna è un peso massimo, può raggiungere, leggevo, quasi un metro di altezza, 90 centimetri, oltre 80 kg di peso, e va avvicinato tenendo sempre a mente altri due aspetti del suo carattere che vengono segnalati: cane vivace e vigile. Quindi insomma veramente un bel momento quello di festeggiare anche lui quest'oggi, in questo venerdì 12 giugno, quindi festeggiamo il passo del San Bernardo, ma sicuramente anche lui, questo cane meraviglioso, veramente. Auguri, felicità a tutti. Beh, i cani sono meravigliosi, poi il San Bernardo è troppo simpatico.

programmando, ce ne sono tante, ma questa sicuramente è una tra le belle, belle, belle che stiamo suonando. Buongiorno Betty e buon venerdì, si fa presto a dire venerdì. Allora, e pensare che bastava essere un po' meno pippe stasera col Canada, giocavamo noi, basta solo aspettare 4 anni, sì, magari, cioè sono già 12 anni che non andiamo ai mondiali, Allora, smack smack, questo è il messaggio di Paolo, che naturalmente dice si raccomanda che si va a mangiare fuori e tante belle foto ai piatti, no, perché abbiamo parlato anche di quello, caro il mio Paolo, che ti saluto e ringrazio per questo per questo messaggio. E pensare che 20 anni fa cioè alzavamo la coppa noi, ci siamo dimenticati di quel 2006, che meraviglia, vabbè, viviamo di ricordi. Intanto la Rai, ne abbiamo già parlato questa mattina presto, no, ho parlato del taglio, questa cerimonia d'apertura con questo taglione interrotto a Shakira proprio nel momento clou, no? Perché c'era il TG1, hai capito? Polemiche sul web a non finire. Adesso attenzione, perché la Rai si scusa per il taglio. Sì, ormai è andata, arrivano le scuse della Rai dopo l'interruzione anticipata di questa cerimonia d'apertura dei mondiali per dare la linea al TG1. Allora, dicono, in questo comunicato si parla di errore nella gestione del timing finale e quindi un passo falso tecnico, e l'immagine che ha scatenato la bufera sui social, perché tu non mi puoi tagliare la Shaki, o meglio questa cerimonia d'apertura, paghiamo un canone, dico io, niente da fare. L'indomani quindi è arrivata queste scuse, no? Praticamente l'interruzione è avvenuta un minuto prima dalla conclusione della performance musicale della Shaki, si è trattato quindi di un errore nella gestione del timing finale, per il quale la Rai esprime rammarico verso il pubblico. Sì, certo, vabbè, ha ragione, sì. Gli scalettisti adesso, arrivano le lettere.

0: era il 1983. Grazie a tutti, ci ritroviamo lunedì mattina a partire dalle ore 7. Buon fine settimana a tutti voi e domani mi raccomando, è grandissima apertura del parco acquatico Lavagello, naturalmente tutto questo qui a Castelletto d'Orba e noi vi aspettiamo. Bacio a tutti, tra poco Paola, prima la redazione e le notizie. Abbiamo raggiunto le 9.59, buon weekend.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo in Medio Oriente di aver annullato il raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha annunciato il presidente americano, spiegando che la firma potrebbe arrivare nel fine settimana. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran, dicono. Le condizioni poste da Francia, Germania e Gran Bretagna per la pace in Ucraina sono inaccettabili. L'ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando la dichiarazione congiunta di domenica scorsa ai leader dei paesi dopo l'incontro a Londra col presidente Zelensky. Nella notte intercettati e distrutti 231 droni ucraini. La premier Meloni ha riferito alle Camere in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, molti temi toccati, dalla guerra tra Russia e Ucraina ai conflitti in Medio Oriente. Poi critiche l'UE parlando dell'energia e della revisione del sistema ETS. Le nostre decisioni non possono essere messe in discussione, ha detto la presidente del Consiglio. Una 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto a Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura avvenuto nella notte alla periferia di Milano. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Calcio mondiale del via con la prima partita allo stadio Azteca di Città del Messico, vinta per 2-0 dai padroni di casa contro il Sudafrica. Emozionante la cerimonia d'apertura, la presenza anche di Andrea Bocelli. Nella seconda partita allo stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Un tesoro ritrovato. San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
10: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi, ma affrettati, sono valide sino a fine mese. Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. MGA Carrelli Elevatori.com.
11: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
12: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
13: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
12: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
14: Un'estate da bricconi con Bricome. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Bricome. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.
15: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
16: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
17: Apertura sabato 13 giugno.

0: dell'estate di NCE su Radio City, Cake by the Ocean, proprio così, cioè non siamo proprio a bordo dell'oceano, del mare, ma a bordo piscina. Salutiamo tutti i nostri amici al parco acquatico Lavagello, no aspetta, nel senso i colleghi che stanno lavorando, i nostri amici che stanno lavorando per voi. Domani la grande inaugurazione, quindi nuova stagione spumeggiante, soleggiata, qui al parco acquatico Lavagello, Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria. Benvenuti amici, buona mattina, è venerdì con Paola fino alle 12.
1: Ciao, sono Mari di Novi Ligure. I love Radio City.

vostri messaggi che stanno arrivando al 333-4635-873. Ciao amici, buongiorno, benvenuti con noi. Allora, vedo Carla che balla, ok, contenta di aver ascoltato Madame insieme a Marrakesh. Saluta, abbraccio Colli, buongiorno. Salutiamo tutte le maestre, le amiche maestre, buongiorno, anche i prof in vacanza, quelli che sono veramente in vacanza. Poi continuano dietro le quinte, continuano ancora un po' a lavorare. Saluto, mando un bacione grande a Silvana. Allora, iniziate le vacanze, ok. Iniziato il mondiale, il doodle di Google questa mattina dedicato ai mondiali, anche Facebook si è adeguato, quindi c'è il pallone sul campo da calcio, avete visto tutto, immagino. Ieri sera allora grande cerimonia di apertura, la Shaki, J Balvin, Bocelli, molti dicono un po' come il prezzemolo, è veramente ovunque, in qualsiasi manifestazione, è un grandissimo, è riconosciuto, ovviamente un grande talento, grande artista, riconosciuto in tutto il mondo. Ieri sera la prima partita vinta dal Messico, prima mia scommessa vinta e va, ti piace vincere facile nella squadra. Fra l'altro anche il giocatore del Genoa, John Felipe Tazende Vasquez Ibarra, per gli amici John, è un po' lungo sto nome, classe 1998, calciatore messicano, dunque difensore del Genoa. E poi attraverso i vostri commenti, vabbè, ieri già abbiamo commentato, no? Un po' come si fa nelle grandi occasioni, da Sanremo all'Eurovision, figuriamoci un po' anche i mondiali, nonostante tutto, diciamo, nonostante tutto. Allora, l'abbiamo sentito tutti nei commenti sullo stadio, erano fumogeni, non erano fuochi d'artificio, è vero? Che stadio però, l'Azteca. Guardavo capienza 83.000 persone, guardavo anche il confronto, no? Con ad esempio San Siro, 75.000, sempre più dell'Olimpico di Roma, circa 70.000. Detto questo, ci sono, è bello perché in questi giorni ci sono tutte le curiosità a margine dei mondiali, ne scopriremo alcune, già l'abbiamo fatto nei giorni scorsi, allora dai, andiamo a comandare, no, andiamo a iniziare la nostra mattinata insieme. Ancora un abbraccio a tutti voi, buon lavoro, buon venerdì, c'è anche Dua Lipa.

0: nostra musica, i nostri successi, si sente l'aria del fine settimana che si avvicina, un bel weekend sicuramente caldo caldone, bene benissimo, soleggiato. E allora, sì, tutto il mondo tranne te, come cantavamo ieri con Pupina, anche l'Uzbekistan, anche il Curaçao, eh sì, dai, continuiamo, facciamoci del male. Ah, ragazzi, a proposito di cantare, c'è da cantare questa mattina, state con noi, ora ci occupiamo di meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo giornate con qualche nota instabili, il venerdì e il weekend sono improntate al bel tempo. Tempo stabile assolato dal sapore tipicamente estivo, infatti il rinforzo dell'anticiclone su tutta l'Europa occidentale permetterà di godere di giornate di bel tempo con valori massimi che nel weekend arriveranno vicini anche ai 33-34 gradi. Rimanete aggiornati e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo.

0: preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
1: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
2: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
2: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
6: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
5: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
7: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu? Da tua madre.
8: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
9: Da sempre Iveco è sulla strada con te. E il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
10: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. Info covemi.it.
11: La risposta è sempre Daily.
12: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
13: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
12: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
13: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
12: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.

0: di venerdì. Ratatà, buona giornata a tutti, buon venerdì dunque, bacini bacini. Carla, ancora benvenuta, grazie, saluto Sara, un bacione. Paola, buon lavoro, saluto anche Miki, un bacione a te. Sonia, buongiorno presente, ciao teso, buon venerdì. Cara Gianna, benvenuta, un bacione grande anche a te. Ciao Paoletta, ci sono sempre ad ascoltarti, anche se non scrivo sempre, sei ermeio, ma figurati, grazie, ti abbraccio. Michele, grazie mille sempre. Ari, molto molto happy, ma giusto così, è venerdì. Allora, oggi che si fa? Avete già in programma qualcosa? La spesa, ad esempio, lista pronta sul foglietto rigorosamente scritto a mano, come dicevamo un po' di tempo fa. Sandra, non dimenticarlo a casa, perché a volte capita, no? Ti metti lì d'impegno, no? Segni tutto per non dimenticare niente, la lista, e poi pam, rimani a casa. Allora si telefona a qualcuno, se qualcuno c'è a casa, no? Ecco, ok, va, routine. Allora, auguri a Raffaella, tanti auguri, buon compleanno, saluto, mando un bacione grande anche a Ele, un sacco di amici e amiche anche quest'oggi, ci fa davvero tanto piacere, lanciate i vostri messaggi, vi aspettiamo. Intanto novità con Karol G e Manu Chao.
1: Novità.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

per il mondo con questa canzone che ci piace veramente un sacco. Carol G, Manu Chao, il classico stile alla musica di Manu Chao, viajando por el mundo. Ok, allora, intanto in pole position Carla, che dice lista cartacea pronta per domani. Sei avanti, allora, tutto pronto? Ok, bravissima. Abbiamo chiamato Sandra, eccola qua, dice buongiorno tesoro, sono negli impasti ma ti ascolto, grazie. E buon venerdì cara, oggi niente spesa, perciò niente lista dimenticata a casa, tiè. Ho la mia diavoletta, allora tanti bacini alla piccola Mati, buon lavoro, buoni impasti, quindi sa di qualcosa di buono, direi. Buongiorno Paola, anche Marina, buongiorno, un po' di tempo che non ci sentiamo, però è sempre un grande piacere, benvenuta. Sì, dice lista della spesa, lista di tutte le cose da fare, è vero, anche io calendario, no? Ne avevamo parlato, basta una parola, lista della spesa, pam, tipo andare a pagare l'IMU ad esempio, sì, poi aggiungiamo che la revisione della macchina, tutte le scadenze, no? Comunque, dice Marina, mi sto portando avanti e stasera si va di crepe salate, che meraviglia, sono con te, un po' di tempo che non le faccio veramente, che poi sono praticissime perché sono pronte e poi al momento le inforni, ottimo, siamo assolutamente d'accordo, buona giornata a tutti, un abbraccione anche a te cara Marina, è sempre un piacere ritrovarvi amici, e allora buonissima giornata, baci baci a voi, continuiamo al ritmo, ci siamo quasi all'estate, The Colors, questa è la loro Rolling Stones.

0: letto, si balla, si canta questa mattina. Ricky Martin con noi, con Maria. Allora, attenzione, perché dice il saggio, arrivano pillole di saggezza da parte della nostra amica Ambretta.
1: Buongiorno
0: cara.
1: Ma il segreto è fare la lista della spesa.
0: Attenzione.
1: E poi farci una bella foto.
0: Ma giusto.
1: Così se la dimentichi sul tavolo c'hai il telefonino, che quello,
0: esatto,
1: è anche un po' difficile dimenticarlo ormai,
0: mai,
1: perché
0: mai.
1: Ormai è la nostra appendice e quindi diciamo che non è così semplice dimenticarlo, eh?
0: Verissimo.
1: Va bene, e i preparativi si fanno stasera per domani, grande apertura dei parchi acquatici e quindi
0: si va,
1: si passa le giornate a prendere il sole. Sperando bene. Ok, dai, un bacio, un abbraccio.
0: Un bacione, Ambretta. Allora, poi stavo guardando perché sono un po' scecata. Lei ha aggiunto un pasito bailante. Allora, sono ferma in macchina a ballare. Io ve l'ho detto, seguite i nostri consigli. Allora, si balla e poi si canta anche con la musica italiana, anche del passato. E non spoilerò nient'altro. Ambretta, un grande, grande abbraccio, buonissima giornata e buon venerdì.
2: Dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story.
2: Dal 1976 ad oggi.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
6: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
7: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
8: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
7: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
8: Certo, trovi anche grandi marchi come

0: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie, 0143 63 70 91.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Auto Group.
8: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Momento, no? La lista della spesa tiene banco, allora quindi facciamo tesoro dei consigli di Ambretta. Apriamo una rubrica, Ambretta. Lista della spesa, giustamente lei dice in duplice copia, quindi Sandra, impariamo, quindi scritta a mano, ok, però fotografata pure per, no, conferma, per avere la certezza di averla con noi sul cellulare. E poi arriva un altro parere. Buongiorno ingegnere.
1: Buongiornissima. Buongiorno. Buongiorno a te, a tutta la bella compagnia, la nostra bella community. Venerdì, stasera ci prepariamo per il palio.
0: Bello.
1: Per fare le prove, che poi domani ci sarà il palio di Fossano, quindi
0: vero,
1: andiamo a farci un po' di vedere con i bimbi. Io direi, allora, lista della spesa, noi sì che praticamente vai tutti i giorni con i bambini piccoli a prendere qualcosa, quindi non è difficile cioè ricordarti le cose, però sarebbe anche bello fare usare più la testa, non
0: la
1: il
0: testa,
1: cellulare,
0: capito?
1: Queste cose qua, perché io ad esempio Angela non ci pensa tanto a quelle cose lì, perché sai bene che lei è più da facendo in casa, sì, ma non cucina quella roba lì, quindi ci devo pensare io, va
0: lui.
1: Bene, mi piace tantissimo. Io è difficile che mi dimentico qualcosa, perché so quello che manca, quello che serve, e quindi non vado al supermercato senza neanche scrivermi le cose. Poi certo,
0: capito,
1: capita che ti dimentichi qualcosa, però sarebbe più bello veramente allenare più la testa che cellulare e scrivere. Sì, scrivere ci sta, perché è molto bello scrivere, non lo
0: però
1: fa più nessuno. Dai, un bacio.
0: Un bacio. Allora, ma lui è ingegnere, capito? Lui è ingegnere, quindi usa la testa. Ti stiamo prendendo in giro, Fabio, allora intanto benvenuto. Quindi andare a braccio, beh, a volte capita, però se andiamo a braccio poi è difficile, arrivi lì, si azzera la memoria, no? Arrivi al supermercato e non sai più cosa comprare. Ma lui è ingegnere, capito? Un bacione grande a te, Angela, naturalmente, ai bimbi, buonissima giornata, buona spesa. C'è anche Bruno Mars. Tonight.

canzone, il successo di Fulminacci su Radio City, in Maledetto Me. Siete su Radio City con Paola fino alle 12, amici. Allora sembra impossibile, anche perché insomma facciamo nostro questo argomento.

Class di Siena Spyro con noi su Radio City Material Lover. Mando un grande grande abbraccio sia a Silvia che a Marina. Buon venerdì a tutti. Vi ricordo adesso un appuntamento per domenica 14 giugno a Garbagna, torna alla 58esima sagra delle ciliegie, paradiso. Dalle 12.30 pranzo in piazza con il capolavoro della tradizione, il minestrone della nonna, salamini alla griglia e ciliegie al timorasso. Nel pomeriggio animazione musicale, stand del consorzio ciliegia di Garbagna con possibilità di acquistarne in quantità da non perdere proprio. E non solo, il secondo festival del tartufo nero organizzato da Dertona Truffle. Alle 18 spettacolo di chiusura con ASD Ritmica alla Torre, quindi appuntamento domenica 14 giugno a Garbagna per la sagra delle ciliegie. Meraviglia. Adesso dal passato, io ve l'ho detto, si canta, allora facciamolo insieme. 1978, c'è Lucio Battisti.

0: Lavinia, aspetta un attimo che arriviamo. Intanto i commenti per questa grande hit, Lucio Battisti, grande Lucio, così scrive un'altra amica Carla, sempre nei nostri cuori mitici che lo trasmettete. Beh, sempre un piacere, ovviamente ogni tanto nello spazio City Story appunto ricompare anche lui, davvero con grande piacere. Grazie Carla, un bacione, saluto e ringrazio anche Gianna. Intanto abbiamo raggiunto le 11:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Questa volta ci siamo, questa volta al di là delle fughe in avanti, delle fanfaronate, degli stop and go, delle smentite, delle minacce, questa volta siamo davvero all'epilogo. Le parole pronunciate da Trump nella sera e nella nottata, i riscontri che ci sono da chi tratta e della stessa Teheran fanno capire che siamo davvero prossimi, è questione di ore, a un'intesa solida sulla tregua nel Golfo, sulla tregua che pone fine alla guerra iniziata il 28 di febbraio con i bombardamenti americani e israeliani di Teheran e l'uccisione dell'Ayatollah Khamenei Senior. Ce n'è voluta, sappiamo benissimo, e sappiamo anche qual è stata la doccia scozzese di speranze e di delusioni. Però se davvero si è imboccata questa strada, quella di un accordo di tregua che porterà poi a una trattativa abbastanza lunga sui temi di fondo, sui dossier che sono la libera circolazione dello stretto di Hormuz, lo scongelamento dei beni iraniani all'estero e soprattutto cosa fare sul nucleare di Teheran, tutta questa lunga trattativa porterà probabilmente a una stabilizzazione ancora maggiore, o al suo contrario, ma almeno per un paio di mesi la questione sarà in mano ai diplomatici e non ai generali.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
5: Apertura sabato 13 giugno.
6: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita. Con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. euroedil.it.
8: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi, ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
9: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.
10: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
11: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
12: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
11: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
13: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.
14: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Ciao, I Love Radio City. Sono Lavini di Pasturana. I Love Radio City. Buona estate a tutti.
1: E buona estate a tutti, ma che meraviglia è sta cosa. Allora, ho ricevuto anche una foto bellissima, questa bimba Lavinia è bellissima, è veramente splendida, grazie tesoro, tanti tanti baci bacini, buonissima giornata, buona estate a tutti, l'ha detto lei. Continuiamo così, Taste, la canzone di Sabrina Carpenter.
2: Ciao, sono Maurizio di Casterletto, I Love Radio City.

mattina bella, bellissima insieme a voi. Taste con Sabrina Carpenter, Lavinia, ci sono tutti i tuoi fan, c'è tutto il tuo pubblico. Applausi per lei perché è veramente dolcissima. Allora Gianna dice: no, vabbè, Gianna dice quanto è dolce. Lavinia, un messaggio bellissimo, ancora altri messaggi appunto per te. Brava, bravissima, dai, tra qualche anno in radio, che è una voce splendida, e splendida lei. Lavinia, e saluto anche la mamma Antonella, dico bene? Allora, facciamo un passo indietro. Si parlava della famigerata, la fatidica lista della spesa. Fabio ci ha proposto un altro modo, no? Un altro aspetto, quindi allenare un po' la memoria, quindi andare a braccio senza la lista, senza il telefono. È vero, ma assolutamente verissimo. Cercare di ricordare tutto, magari non guasta mai, magari se non hai mille cose da comprare, altrimenti secondo me qualcosa ti scappa. Comunque, giustissimo, giusto così. E si fa anche con la musica, vero o no? Quanta rabbia se non ti viene in testa il nome, che so, dell'artista, no, di un gruppo, del cantante. Diventiamo matti. Assolutamente. È vero, verissimo. Allenare la memoria col cruciverba può essere in ogni modo, fa sempre bene, anche con la lista della spesa. Ebbene sì. Allora, Silvana, ancora un grande abbraccio a te, quasi vacanza, maestra, buongiorno. Aspettiamo quindi la cena. Ok, salutiamo tutte le compagne. 11:15 su Radio City, anche Miles Smith insieme a Neil Horan.

Buongiorno, un bacione grande anche a te, Tiziano Ferro, che ha inaugurato l'Allianz Stadium per quanto riguarda la musica, appunto, lo stadio torinese della Juventus. E ora tocca a Max Pezzali, lo aspettiamo per il weekend, quindi sabato e domenica sold out, lo aspettiamo per cantare insieme a lui due concertoni. Ho già visto la scaletta, beh, insomma, solo hit, only hit, per cui si canta un immenso karaoke come di solito con lui si fa, assolutamente. Ne parliamo magari anche domani mattina, domani saremo insieme dalle 8 alle

Le 12 e domani naturalmente anche la grande inaugurazione, la riapertura del parco acquatico Lavagello qui a Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria. Abbiamo riascoltato dunque Tiziano Ferro con Rosso Relativo.

0: Love Radio City.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
7: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
8: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
9: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. Info covemi.it.
10: La risposta è sempre Daily.
11: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
12: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marina Rengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
13: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
14: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
13: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
14: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
13: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
15: Ari, eccoci, torniamo, buon venerdì, grazie a tutti, stiamo ricevendo dei messaggi veramente bellissimi, grazie di cuore a tutti voi. Intanto una delle nostre novità, Elettra, arriva con la nuova canzone.
16: Novità.

Conte, Elettra, Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina. Siamo tutti d'accordo, tante volte l'abbiamo detto, la vorremmo come compagna, che so, una cena, una festa. Silvana, la invitiamo, secondo me è fantastica, simpaticissima, canta anche, vabbè, ok. Allora Angie, mi raccomando, un bacione grande, buona mattina a te e a tutti voi. Ancora sbirciando, cercando qualche curiosità sui mondiali, c'è il siparietto, non so se l'avete visto, c'è il mini video, il siparietto tra Ronaldo, non Cristiano Ronaldo, il portoghese, no, il brasiliano, ecco, il siparietto tra Ronaldo e Bocelli, che conquista i social. Il fuoriclasse brasiliano nel backstage del FIFA concert ha detto a Bocelli: sono geloso di te e di Sinner. Addirittura, insomma, Bocelli assolutamente divertito, insomma, scambio di abbracci, insomma, stima, comunque carini e tutte e due. E quindi Ronaldo che è geloso di Bocelli e di Sinner, hai capito? Compilation in arrivo, tre successi non stop.

0: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: In più a giugno 500 euro di extra bonus. Provala da Central Motors ad Alessandria in via Pavia 43. centralmotors.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. staytecno.it.
6: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
7: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
6: Dove si trovano?
7: Ad Acquiterme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
6: Ma non erano al Bennett di Belforte?
7: Non più, dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
8: Prenota da Prevident

0: Da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coi ventate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
1: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 5110, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
2: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti: cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. Ilpuntomobili.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Della Casa Agabi. 1000 metri quadrati di esposizione. Ceramiche di qualità, piastrelle artigianali. Perché? Le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti. E col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
6: Della Casa. La qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1. 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.

La canzone di Olivia Dean su Radio City, So Easy to Fall in Love. Io volevo parlarvi di Orietta Berti. Non so se avete visto, avete letto l'intervista. Allora, Orietta Berti spiazza tutti, niente eredità ai miei figli. Un'altra, anche Sting, no? Aveva detto dei suoi figli. Ok, lascerò soltanto le mie camicie da notte, saranno contentissimi. No, insomma, le mie camicie da notte, così ha detto. Ospite della trasmissione di Caterina Balivo, l'icona della musica italiana, si confessa a cuore aperto tra scelte patrimoniali un po' la Bill Gates, se vogliamo, sensi di

come madre anche. Insomma, lei dice: i miei figli avranno poco da ereditare, giusto le mie camicie da notte e i miei abiti. Lunga vita, è Oriettona, che è simpaticissima, sappiamo assolutamente, ma ci saremmo aspettati insomma un lascito milionario, no? Da una delle regine comunque della musica italiana. Orietta che ci sorprende in questo caso, in questo modo, nessun impero immobiliare da spartire, così non litigano, voglio dire, no? O conti in banca da capogiro per i figli Otis e Omar, sappiamo, no? In famiglia tutti con la O, compreso il marito Osvaldo. Da un lato c'è una scelta professionale, la cantante Emiliana ha raccontato di essersi sempre autoprodotta, reinvestendo gran parte dei suoi guadagni nella realizzazione dei propri video e anche dischi. Dall'altro c'è una filosofia, educativa, sì, tutto ciò è discutibile, però una filosofia appunto ben precisa che la accomuna in modo del tutto inaspettato a giganti come Bill Gates, dicevamo. L'idea di fondo è spietata? Secondo voi è un po' drastica, quindi garantire ricchezza ai propri eredi rischia di spegnere la fame di farcela con le proprie forze, quindi fino a un certo punto, voglio dire, magari non milioni, però poverini. Comunque i figli, quando hanno tanti soldi, dice, diventano dei bambaccioni, così ha sentenziato l'artista, devono fare un po' di gavetta. Il rapporto con i figli, vogliamo concludere dicendo che è buono, sereno fino ad ora, fino adesso secondo me, oltretutto in vista di un grande evento, l'imminente matrimonio proprio del figlio Otis. E allora, speriamo bene. Comunque questa è la sua dichiarazione, quindi niente, non lascio niente, mamma mia, un po' drastica, secondo me.

la canzone di Brescia, il nostro Brescia su Radio City, quasi in chiusura. Saluto Lucrezia, un bacione anche a Laura, Lauretta e a tutti voi dal passato. Greking Band, questa è Jeopardy.

0: Grazie, grazie di cuore, come sempre, come ogni giorno. Baci, baci da parte di Paoletta, ci risentiamo se volete, se ci siete domani mattina, grande giorno, eh? Noi saremo insieme dalle 8 alle 12 e poi la grande inaugurazione del Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Baci e grazie, le news, tra poco Federico, le 12 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran si apprestano ad avviare negoziati finali incentrati su questioni nucleari ed economiche, escludendo il programma missilistico. Lo scrive l'agenzia di stampa iraniana MER, secondo la quale una bozza di memorandum d'intesa tra le due parti prevede la fine del blocco statunitense di Hormuz. Per Trump la guerra è stata vinta e il peso dell'Europa è stato irrilevante. Papa Leone è arrivato a Tenerife per l'ultima tappa del suo viaggio in Spagna. Per la prima volta l'arcipelago delle Canarie è stato meta di un pellegrinaggio papale. Durante la sua visita il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. La vicenda giudiziaria di Nicole Minetti potrebbe arrivare oggi a un punto importante. Salvo sorprese, giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano dovrebbero prendere atto della grazia concessa all'ex consigliere lombarda dal presidente Mattarella e quindi dell'estinzione della pena residua. Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici entrava a piedi da una festa di compleanno. A travolgerlo un'auto guidata da un 19enne che partecipava alla stessa festa. SpaceX sbarcherà oggi al Nasdaq. La società di Musk ha confermato che venderà 555 milioni di azioni a $135 l'una. In base a queste cifre, SpaceX raccoglie 75 miliardi di dollari a una valutazione di 1.770 miliardi, diventando l'IPO più grande di sempre. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
9: Apertura sabato 13 giugno.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 1510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Se non è questo un gran modo per incominciare il nostro appuntamento di venerdì, allora qual è? Avicii Aloe Black dal 2013, ma che canzone questa? Wake Me Up. Buon venerdì a tutti da Fede, due ore insieme come sempre durante la vostra pausa pranzo con i nostri grandi successi che non vi abbandonano mai.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori, a tutto lo staff, io sono Alessio Diovada e I Love Radio City.

0: la domenica.
1: Buona domenica, canta così Saif nel suo ultimo lavoro. Naturalmente la domenica si sta insieme, ci sono io a tenervi compagnia dalle 9 alle 12 con i grandi successi di Radio City. E a proposito di domenica, questa domenica 14 di giugno dalle 10 alle 19:30 al Castello di Tirisobbio c'è un appuntamento da non perdere. Ci sarà una degustazione di vini del territorio che saranno poi serviti da sommelier professionisti con accompagnamento musicale. Ci sarà infatti un bel DJ set. Pranzo e cena aperto il ristorante del castello con i piatti dello chef Yuri Risso. Quindi appuntamento al Castello di Trisobbio domenica 14 giugno dalle 10 alle 19:30 in collaborazione con l'Enoteca regionale di Ovada, il consorzio di Ovada di OCG e il patrocinio del comune di Trisobbio.

0: successi.
1: I Love Radio City.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
4: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
3: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
4: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. Info covemi.it.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
9: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
10: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
11: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

Sorry, scusa, lo sento. Avevamo letto la versione tedesca della parola scusa, non me la ricordo assolutamente ed era anche complicata da pronunciare. Abbiamo invece quella giapponese. In giapponese, infatti, scusa si dice sumimasen. Bene, abbiamo pian piano impareremo in tutte le lingue del mondo a dire la parola scusa. Tra le nostre novità è pinguini tattici nucleari. Adesso invece una bellissima canzone, Shakira e Burna Boy.

La voce è quella di Justin Bieber indietro di una decina di anni, a tormentone vero, ecco, questa è la sua Sorry qui su Radio City nel pieno della nostra prima ora insieme. Durante la vostra pausa pranzo andremo avanti naturalmente come sempre fino alle ore 14 in questo bel venerdì che passiamo con la nostra buona musica. C'è anche la voce di Nico Santos.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
1: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più a giugno 500 euro di extra bonus. Provala da Central Motors ad Alessandria in via Pavia 43. centralmotors.it.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
7: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla, 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
10: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, a

0: B in tutte le nostre sedi.
1: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

E prima giornata dei mondiali è andata, partite insomma così e così, soprattutto Messico-Sudafrica, partita vinta per 2-0 dal Messico, partita con tre espulsioni, incredibile esordio dei mondiali, tre espulsioni, tre cartellini rossi belli belli, e questo è stato l'esordio dei mondiali, esordio vincente poi anche per la Corea del Sud invece, che ha vinto 2-1 nella notte, ecco, italiana contro la Repubblica Ceca, e quindi via, si è dato il via alle danze. Peccato che la Rai ha tagliato a metà l'esibizione di Shakira, ma si può, ma vi rendete conto a che punto siamo? E va bene, noi invece andiamo avanti con la nostra buona musica. Tra pochissimo chiuderemo questa prima ora insieme con un bel viaggio.

0: Eye in the Sky, Alan Parsons Project 1982. Qui su Radio City abbiamo chiuso la nostra prima ora insieme con questo bel viaggio indietro nel tempo. Buon venerdì da Fede, sono le 13.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo ed aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire a Ginevra. L'aereo con a bordo Papa Leone è atterrato a Tenerife, ultima tappa del viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice ha incontrato i migranti in realtà di accoglienza al centro Las Raíces. L'ultimo appuntamento sarà al porto di Santa Cruz, dove alle 13.15 italiane terrà la Santa Messa. Alle 14.15 il trasferimento in aeroporto per la cerimonia di congedo e alle 15 il decollo per Roma. I 6 giovani italiani morti nella strage di Gran Montana non avevano assunto sostanze stupefacenti né alcol. A stabilirlo sono i risultati delle autopsie che hanno confermato decessi per colpa delle ustioni o per le inalazioni del fumo dell'incendio. I ragazzi dunque al momento del rogo erano perfettamente lucidi e in grado di scappare. L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi d'età compresa tra i 15 e i 64 anni. Calcio, la Juventus cambia, si attende solo l'ufficialità dell'addio di Comolli come amministratore delegato. Al suo posto dal Sassuolo arriverà Giovanni Carnevali, che sarà operativo già da lunedì. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
6: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
0: Apertura sabato 13 giugno.

0: Insieme alle One Republic, questo viaggetto nel 2013 con la loro Counting Stars, apriamo la nostra seconda ora insieme. Buon venerdì, Do Fede, siamo arrivati alla fine di questa settimana e poi ci sarà un weekend che naturalmente, come sempre, passeremo insieme ai nostri grandi successi. In apertura anche la voce di Sombra con la sua Potential.
1: Ciao, sono Ro da Ronco. I love Radio City.

Sombra con la sua potential alle 13 e 12 minuti. Parliamo un po' di viaggio, un argomento che tanto ci sta a cuore, di cui possiamo giusto parlarne, perché io per ora non ho ancora programmato niente, neanche so se poi realmente andrò da qualche parte. Allora, si parla sempre di più di viaggi in treno. Ecco, nascerà un treno che collegherà, farà questa tratta bellissima di 13 paesi in 21 giorni, 19.000 chilometri interamente su rotaia, che verranno percorsi per collegare la Spagna, la penisola iberica in generale, fino a Singapore, ecco, senza usare un aereo. Un collegamento veramente pazzesco, che consentirà un viaggio sicuramente con tempi più rilassati, anche più ecologico, che comunque non è più un argomento che va trascurato. Questo treno partirà dalla Spagna, passerà poi da Francia, Russia, Cina, Vietnam e Thailandia, prima di arrivare a Singapore. Si potranno vedere anche le città più importanti del mondo, tra le città più importanti del mondo, come Parigi, Mosca, Pechino e Bangkok. Il tratto più lungo sono 40 ore consecutive da Parigi a Mosca. In tutto sono previste 11 fermate per scendere, visitare il posto e fare anche una pausa. In realtà, naturalmente, non è un unico treno, ma più treni di varie compagnie che si collegano. Addirittura pare che tra Vietnam e Cambogia e tra Malesia e Singapore si salga su un autobus, ecco, per completare poi il collegamento. Arriviamo però poi al discorso pecuniario. Ecco, quanto costa l'intero viaggio? 1.200 euro. Quanto un volo diretto dal Portogallo a Singapore? Il problema è che per fare questo intero percorso bisogna avere 7 visti separati, quindi naturalmente va tutto pianificato con largo anticipo. È anche sicuramente una scelta ecologica, perché chiaramente il treno emette molta meno CO2 rispetto a un volo per la stessa destinazione. Ecco, un viaggio interessante, un viaggio carino, un viaggio che bisogna anche voler affrontare, perché non sarà facile, non sarà, però sicuramente emozionante, ecco, devo dire, suggestivo, non mi veniva la parola, è questa quella giusta, suggestivo. C'è anche Noemi. Sono tu-

0: Love Radio City. Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
1: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
2: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
3: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Con la sedazione cosciente, il dentista non fa più paura.
7: Presso i centri odontoiatrici remoti, assistiti da un medico anestesista, potete eseguire tutte le cure senza paura e senza dolore.
8: Come gli interventi di rigenerazione ossea con tecnica TACOS modificata dal dottor Remotti, che consentono anche nei casi più complessi di riacquistare il sorriso.
9: Centri odontoiatrici remoti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1 e ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 96 12 04. fabrizioremotti.eu.
10: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
11: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Coveni in zona D3 ad Alessandria. Info

E gli appuntamenti con voi qui su Radio City volano, siamo già alle 13:27 minuti, ancora una trentina, quelli da passare insieme ai nostri grandi successi nel nostro appuntamento di venerdì. Buongiorno da Fede, buon pomeriggio, noi proseguiamo nella nostra giornata con i nostri grandi successi appunto. Una bella novità, Clara e San Giovanni.

Clara e San Giovanni, appunto, tra le nostre novità, la canzone si intitola Le ragazze, questo Radio City, 13:31, appuntamento con una bella City Compilation che si apre con una mia, tra le canzoni preferite di questi anni, ovvero Hypnotizer.

0: 1997, Bittersweet Symphony, canzone pazzesca dei Verve a chiudere una City Compilation aperta da Hypnotizer, no Purple Disco Machine e Sophie and the Giant, seguiti poi da Samurai J e Vito Salamanca, loro ultimo lavoro è Flamenco Paranoia.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più a giugno 500 euro di extra bonus. Provala da Central Motors ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
10: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
11: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
10: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti da lunedì al sabato.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte

0: scoprire il nostro usato fortissimo.
1: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
2: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
0: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

E noi non perdiamo invece le nostre buone abitudini, ovvero quelle di stare insieme tutti i giorni con i nostri grandi successi. Stiamo chiudendo questa settimana, diciamo, lavorativa, poi lo so che in tanti siete a lavorare anche durante il weekend, con la nostra buona musica, e poi ci risentiremo naturalmente per quanto riguarda noi domenica mattina tra le 9 e le 12. Tra poco invece viaggio nel 1987, ma nel frattempo anche Dua Lipa.

Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, questa è la loro Repeat It, e ora Viaggio nel 1987 per il nostro City Story, Michael Jackson.

0: Michael Jackson, la sua Bad, a chiudere questo nostro appuntamento di oggi e questa settimana, chiamiamola lavorativa. Per quanto riguarda noi invece, ci risentiremo domenica tra le 9 e le 12. Nel frattempo vi lascio con Renzo Lingua e vi auguro un buon venerdì e un buon weekend. Un bacio e un abbraccio da Fede. L'ora esatta sono le 14.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Un elicottero è precipitato sul Lago Maggiore causando la morte di una persona e il ferimento di altre tre. La vittima sarebbe una persona di circa 60 anni. Il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Donald Trump ha annunciato su Truffa il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato l'Aid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale. Poi attacca l'Europa per a suo dire essere state rilevante la risposta di italiani. Abbiamo fatto la nostra parte. Un incendio divampato nello stabilimento chimico Versalis di Mantova. Il sindaco Andrea Murari ha disposto un'ordinanza per la tutela della salute pubblica in via precauzionale, chiedendo a tutti i cittadini di non sostare all'aperto e di tenere chiuse le finestre. Il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, risulta il livello più alto dall'inizio della serie storica trimestrale dell'Istat, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 5,3%, è il livello più basso di sempre. E quanto risulta dalle tabelle Istat, il tasso di inattività salito al 33,7% rivede invece lo stesso livello del primo trimestre 2023. Calcio ora ufficiale, Damian Comollini non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero è sui canali ufficiali. Subito le parole di Carnevali: lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista, ha detto. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno, il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. euroedil.it.
8: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi, ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
11: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
10: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
12: Un'estate da bricconi con Bricome. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Bricome. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: Dorita. Ciao a tutti, Shawn Mendes insieme a Camila Cabello per aprire il nostro appuntamento questo venerdì, dai che c'è il fine settimana in arrivo, sino alle 16 con anche oggi i nostri grandi successi. Intanto il primo che vi regalo di Alex Warren.
1: Ciao, sono Luca di Alessandria e I Love Radio City.

Estate ricca di grandi successi, una buona parte sono già in rotazione su Radio City, ma non solo, tanti concerti in arrivo, ne parleremo nel corso del nostro appuntamento e poi anche alcuni eventi interessanti che volevo insomma ricordarvi. Ritroviamo invece dall'estate 2025 il disco di Lady Gaga. Like

Lady Gaga per il nostro appuntamento. Intanto ricordiamo anche il nostro numero 333-4635-873 per raggiungerci. Abbiamo parlato di concerti, uno imminente, insomma mancano veramente pochi giorni, il 15 di questo mese, quindi tra qualche giorno sarà a Milano a San Siro per un live. Sto parlando di Achille Lauro, che oggi ritroviamo appunto con il suo nuovo lavoro.

0: Love Radio City.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più a giugno 500 euro di extra bonus. Provala da Central Motors ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
4: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
9: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
10: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
11: Entra nel mood. Non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
10: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
12: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria.

0: ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
1: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
2: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.

Madame con Marrakech, 14:28 insieme a Renzo Lingua sino alle ore 16. Marrakech il 12 di settembre, già molti lo sanno, sarà appunto all'Ippodromo SNAI San Siro per un live attesissimo. Allora, intanto ritroviamo un'altra collaborazione e novità, Mark Cremont insieme a The Colors, ma c'è anche lei, Serena Brancale.

Irama su Radio City, 14:37 in questo momento. Parliamo di un appuntamento per domenica 14 giugno. Questa domenica a Garbagna torna la 58esima Sagra delle Ciliegie dalle ore 12:30. Pranzo in piazza con insomma il capolavoro della tradizione, o meglio il minestrone della nonna, salamini alla griglia e ciliegie al timorasso. Nel pomeriggio animazione musicale, stands del consorzio Ciliegia di Garbagna, con possibilità di acquistarne in quantità. E poi il secondo festival del tartufo nero, organizzato da Dertona Truffle. Alle ore 18, spettacolo di chiusura con ASD Ritmica La Torre. Appuntamento per domenica 14 giugno a Garbagna per la Sagra delle Ciliegie.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
8: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore una grande azienda.
10: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro

0: magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
1: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
2: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Olivia Rodrigo su Radio City 14:50. Ciao anche a Salvatore, c'è Rihanna che ci ha raggiunto prima. 333-4635-873. Tra poco torneremo ancora una volta nel nostro archivio con Radio City Story, ma prima ci sono gli Air City.

0: Sisters, dalle, insomma, con la sonora del film, del primo film, 1984, Ray Parker Jr. Forse anche nel secondo c'è un pezzettino in cui si sente appunto la canzone. Noi intanto ci colleghiamo con la nostra redazione, abbiamo raggiunto le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti, gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica, ferma alla replica del ministro degli esteri Antonio Tajani: noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Le condizioni imposte da Francia, Germania e Gran Bretagna per la pace in Ucraina sono inaccettabili, lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando la dichiarazione congiunta di domenica scorsa dei leader dei paesi E3 dopo un incontro a Londra con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Oggi 12 giugno si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Siamo tutti migranti, ha ribadito Leone a Tenerife. Poi l'appello ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. La cronaca è di un morto e tre feriti, il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Novara, sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Chiusura allo sport: Damien Comolli non è più l'amministratore delegato della Juve, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale, lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
6: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
6: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: Apertura sabato 13 giugno.
9: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
10: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
11: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
10: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
12: Un'estate da bricconi con Bricome. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Bricome. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.
13: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. MGA Carrelli Elevatori.com.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, così il disco di Fulminacci che abbiamo riascoltato per aprire l'ultima ora insieme. Tra poco un'occhiata anche alla situazione del traffico su alcuni tratti autostradali. Ma intanto torniamo alla musica internazionale, quella del 2015 di The Weeknd.
2: Ciao, sono Monica da Sarezzano. I love Radio City e soprattutto tutte le sue voci. Ciao ragazzi!

J-Ax, 15 e 16. Allora, un'occhiata intanto alla situazione del traffico. Se siete in viaggio in questo momento, sulla 7 la Milano-Genova code causa traffico intenso tra Barriera di Milano e l'allacciamento tangenziale ovest di Milano in direzione appunto del capoluogo lombardo. Sulla 10 la Genova 20 miglia invece dobbiamo segnalarvi purtroppo un incidente tra lo svincolo Varazze e lo svincolo con Celle Ligure in direzione Ventimiglia. Sulla A26 la Genova Gravellona-Toccia, a causa di un cantiere sono formate code tra l'allacciamento A10 Genova Ventimiglia e lo svincolo con Masone in direzione Gravellona-Toccia. Più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico. Prudenza e fate buon viaggio.

0: Love Radio City.
1: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
2: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
1: Solo questo modello?
2: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane. E non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
1: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40%, oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
4: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi.

0: viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
1: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
2: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
3: Vorresti riacquistare un sorriso splendente?
4: Presso i centri odontoiatrici Remotti, grazie all'impronta digitale, agli intarsi con composito rafforzato nano riempito e lucidato a specchio con paste diamantate, puoi dire addio alle antiestetiche otturazioni scure anche su denti frontali.
3: Richiedi senza impegno una visita e un preventivo.
4: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1 e ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 196 12 04 FabrizioRemotti.eu.

Million Dollar Baby. Ava Max, tornati indietro nel 2022, ma adesso è tempo di ascoltare un'altra novità. C'è il singolo di Taylor Swift.

vi piace il nuovo singolo di Taylor Swift, già tra le nostre novità. Intanto c'è la compilation, tre successi senza interruzione. Il primo è di Bruno Mars, lo ritroviamo dal 2013.

0: Robbie Williams a chiudere la City Compilation. C'era anche la musica italiana di Jovanotti insieme ad Alfa, e in apertura una canzone del 2013 di Bruno Mars.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
5: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
7: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Azzurro.

0: Ascolti.
1: Della casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Bob Sinclair insieme a Kesha, questa è una dei successi per l'estate, insomma ci piace veramente tantissimo. Stiamo per chiudere il nostro appuntamento, tra poco invece un'altra bella canzone dal passato. C'è questo bello singolo di Doja Cat.

di Fraquentale. Allora siamo anche pronti per andare al nostro archivio di grandi successi, in questo caso con gli Alphaville. Torniamo nel 1984.

0: a chiudere il nostro appuntamento qui su Radio City questo venerdì pomeriggio. Vi lascio insieme a Paolo Zangari, noi ci sentiamo la prossima settimana come sempre nella prima parte del pomeriggio. Prima però lo spazio con l'informazione. Abbiamo intanto raggiunto le 16:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti, gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica, ferma alla replica del ministro degli esteri Antonio Tajani: noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Le condizioni imposte da Francia, Germania e Gran Bretagna per la pace in Ucraina sono inaccettabili, lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando la dichiarazione congiunta di domenica scorsa dei leader dei paesi E3 dopo un incontro a Londra con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La cronaca: è stato trovato il corpo senza vita di Mattia Testi, il ragazzo di 19 anni di Spinea in provincia di Venezia, del quale non si avevano notizie dallo scorso 4 giugno. Le ricerche scattate subito dopo la denuncia della scomparsa hanno portato al tragico ritrovamento da parte del padre nel tardo pomeriggio di ieri, 11 giugno. Nella giornata di oggi, venerdì 12 giugno, è in corso uno sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori della cultura. La mobilitazione coinvolge addetti di musei, biblioteche, teatri e altre istituzioni culturali in tutta Italia. Si tratta del primo sciopero nazionale del comparto proclamato da FPGGL e Nidi CG. Chiusura allo sport: Damien Comolli non è più l'amministratore delegato della Juve, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale, lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Un tesoro ritrovato. San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno, il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
10: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
11: Queste quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
12: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
13: Apertura sabato 13 giugno.
14: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
15: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
16: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
15: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
17: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.
18: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 917, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Ciao da Zanga, ciao, buon pomeriggio, dai che venerdì! È il 12 di giugno, domani apertura del parco acquatico Lavagello qui a Castelletto d'Orba, provincia d'Alessandria, che diventa la capitale dell'estate. Insomma, ormai ci siamo, il countdown è cominciato. Siamo partiti alla grande con Summer di Calvin Harris.
1: Ciao, sono Enza da Tortona, I love Radio City.
0: Linzina, che non sento da un po'. Ciao Enza di Tortona, ciao a voi che ci raggiungerete al 333-46-35873. C'è Zanga al timone di questa nave che sta per salpare verso la grande musica internazionale con Harry Styles, che riascoltiamo. Questo è American Girls.

Ci sta. Avete visto la partita ieri sera, l'inaugurazione dei campionati mondiali di calcio con tutte le bandiere? Io devo dire che molte non le conoscevo e sono rimasto un po' lì a pensare questa di che paese è, no, anche perché ci sono dei paesi piccolini, no? Piccolini che è difficile, insomma, conoscerne le bandiere. 48 stati e l'Italia, no! Questa è una roba che ci farà male per tutto il tempo del campionato più lungo mondiale di calcio, perché mai ci sono state 48 squadre, cioè questa è la cosa che proprio ci fa pensare. Vabbè, comunque, prima partita che non ho visto perché mi faceva male il cuore, però se, no, solo in parte, solo l'inizio, poi dopo mi sono dedicato ad altro per non pensarci.

0: appuntamento importante con il meteo, perché tutti vogliamo sapere come sarà il tempo nelle prossime ore, visto che il weekend è alle porte.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Le regioni di nord-ovest in generale vivranno, come un po' tutta Italia, la presenza dell'anticiclone, che garantirà, oltre che a tempo stabile ovunque, anche temperature in progressivo rialzo. Infatti nel weekend si arriveranno a toccare i 32-34 gradi, leggermente inferiori sulla Liguria, con qualche nota instabile, confinata localmente ai settori montuosi. Per il resto, bel tempo per tutto il weekend, ma anche per tutta la prossima settimana. Rimanete aggiornati e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
5: Centri odontoiatrici remoti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
6: No, no, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
9: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: Globo, calzaturi.

0: Attrezzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te. E il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti. E ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
9: Ed è tempo di novità, c'è il singolo nuovo di Dolce Nera che è tornato, ve la ricordate Dolce Nera? E beh certo, e questo è carino, è bello tosto, si chiama Epopea.

tornata dolce nera. Epopea, vedremo se sarà la sua estate questa del 2026. A proposito di estate, ci sono poi appuntamenti, vi parlo di uno in particolare. Domenica 14 giugno dalle 10 alle 19.30 al Castello di Trisobbio, un appuntamento assolutamente da non perdere, con degustazioni di vini del territorio, che sapete che sono buonissimi di queste parti, serviti da sommelier professionisti e accompagnamento musicale con tanto di DJ set. Per pranzo e per cena è aperto il ristorante del castello con piatti dello chef Yuri Russo. L'appuntamento quindi domenica 14 giugno dalle 10 alle 19.30 al Castello di Trisobbio, naturalmente in provincia di Alessandria, e tutto questo in collaborazione con l'Enoteca regionale di Ovada, il consorzio di Ovada di OCG e il patrocinio del comune di Trisobbio. Bene, divertitevi naturalmente e buon appetito!

It's so easy, so easy to fall in love. Una carezza, questa di Olivia Dean. E dopo la carezza, beh, siete pronti? Vi faccio sgambettare un pochino, perché è il momento di alzare il ritmo e l'energia con Rosalla, Everybody's Free.

0: 1992. Riempipista di quell'anno, Rosalia con Everybody's Free. Chi andava in discoteca, chi c'era, naturalmente non può aver dimenticato questa canzone, che è stato veramente un successone di quell'anno, di quell'estate. Ah, che roba mitica, che ricordi. Là dove c'era una piramide, adesso c'è un parco acquatico. E parlo naturalmente del paradiso di Castelletto d'Orba, dove adesso c'è il parco acquatico Lavaggello, no? Sapete, da domani apertura. L'estate comincia alla grande, con una bella temperatura, una bella giornata di sole, a quanto pare anche un'intera settimana con il caldone. Per cui un tuffo in piscina ci sarà più che bene.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
5: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 € al sacco.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più a giugno 500 euro di extra bonus. Provala da Central Motors ad Alessandria in via Pavia 43. centralmotors.it.
8: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole.

0: climatizzatori. Ed il 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
1: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
0: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
1: Dove si trovano?
0: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
1: Ma non erano al Bennett di Belforte?
0: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
2: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Carol G, Manu, ciao, che ne pensate di questa canzone? Mi piace, io quando la sento devo dire alzo il volume. Mi ha preso benissimo e mi fa venire voglia di partire e di andare in vacanza. Il 12 di giugno iniziamo già a programmare un pochino le cose, che ne dite? Per quanto riguarda la musica, ci pensiamo noi, come sempre, facendovi ascoltare i grandi successi di oggi e quelli di ieri, immancabili come questo di Rick Astley, che risale al 1987.

0: il mitico Rick Astley, presentato da Paolo Zangani su Radio City.
1: Ciao Pinuccio, lui è il nostro vocalist ufficiale ormai a questo punto, ogni volta che parte una canzone degli anni 80 o giù di lì immancabilmente lo sentiamo, lo fa scatenare a quanto
2: quando
1: pare.
2: Quando si tratta di revival, eccoli. Eccola, presente. Ciao Zanghissimo.
1: Ciao, ciao, ciao,
2: fantastico,
1: buon pomeriggio.
2: Questo pezzo. 87?
1: Esatto.
2: Mi sono sposata.
1: Ciao un pochino,
2: a tutti, buon weekend. Ciao,
1: è
2: Zanghissimo.
1: Passato un pochino di tempo, ma lei è con noi. Ciao Gianna, buon pomeriggio. Sono le 17:02, ora le news.
3: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
4: Radio City News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura alla cronaca, una bambina di 3 anni è stata dimenticata per 4 ore a bordo dello scuolabus a Pizzoli, piccolo comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata resa nota da TGR Abruzzo, che ha spiegato che la famiglia della malcapitata ha presentato una denuncia con conseguente apertura di un fascicolo da parte della procura per i minorenni. Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da una motocicletta guidata da un 29enne senza patente sul lungomare di Napoli. L'incidente stradale si sarebbe verificato nella tarda serata di giovedì in via Caracciolo. La vittima è stata investita dal giovane che, alla vista di una pattuglia dei carabinieri, ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo. Gli esteri: finché sarò primo ministro di Israele, l'Iran non avrà mai armi nucleari. Il presidente Trump e io siamo in pieno d'accordo su questo appunto. Se non fosse per questa lotta, l'Iran avrebbe avuto bombe atomiche per distruggere Israele molto tempo fa. Lo riferisce il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una nota. La vicenda giudiziaria di Nicole Minetti potrebbe arrivare presto a un punto importante. Oggi si è svolta davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano una breve udienza in cui, in sostanza, la sostituta PG di Milano, Valeria Marino, ha chiesto ai giudici di prendere atto della grazia concessa all'ex consigliera lombarda. In chiusura lo sport, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Casetti TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
6: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
7: Proviamo insieme a fare chiarezza.
8: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno, il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
9: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 917, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
10: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino.
11: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
10: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
12: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: Piaia, bossa nostra. Sì, quest'anno tipo Brasile ai mondiali ho deciso, anche perché c'è Ancelotti e allora sì, dai, assolutamente Brasil. Sono 17:10, ciao da parte di Paolo Zangani, eccoci qui, seconda ora insieme di questo venerdì, dai che venerdì. E a proposito, ricordarcelo, ci sono anche loro in arrivo con Friday.
1: Ciao, sono Barbara di Guarene, I love Radio City. Friday then.

domani di bello dalle vostre parti, che spero magari siano anche le nostre parti, cioè più o meno in zona, voglio dire, no? Domani apertura del parco acquatico Lavagello, avete preparato il costume? Siete in forma? Io tralascio questo particolare.

Time Night, questo è Nico Santos, Radio City, la radio dei grandi successi. Ci sono delle canzoni magiche che rimangono nella nostra memoria e che riascoltiamo sempre volentieri anche a distanza di anni e anni, a volte addirittura di decenni, e altre che invece magari sono state dei grandi successi, solo che ci hanno stancato, sono diventate praticamente rumore. È stato fatto un sondaggio a riguardo su quelle che sono le canzoni fastidiose. Beh sì, ce ne sono di fastidiose effettivamente, e da questo sondaggio si vincono canzoni come Despacito, mamma mia, posso sopportare Luis Fonsi con Despacito, che è stato un successo enorme, assolutamente, non c'è dubbio da questo punto di vista. Poi ci sono gli Acqua di Barbie Girl, molti piacciono assolutamente, io così Lou Bega, Mambo Number 5, non mi trovo d'accordo, per me è ancora una canzone molto carina, quando la sento devo dire che mi fa anche muovere il bacino. Los de Rio, Macarena, questo è il classico da villaggio turistico che effettivamente o lo ami o lo odi, ecco, non ci sono mezze misure. E poi ci sono canzoni invece insospettabili, come ad esempio James Blunt come You Are Beautiful, che viene definita una canzone che ha rotto un po' le scatole, per così dire. Le Spice Girls di Wanna Be, gli Hanson con un bop strano perché non si sente praticamente mai, e poi ce n'è una che non mi trova per niente dello stesso parere, ovvero Believe di Cher, che secondo me è una canzone bellissima da riascoltare. E beh, ognuno ha i propri gusti, naturalmente, non è che tutti ce l'abbiamo uguali, vero o no? Che ne pensate? Baby,

pronti, ufficio chiuso, tutto chiuso e via in macchinina verso casa, verso il weekend che ci attende ormai alle porte. Ciao amici, ovunque voi siate in questo momento, state con noi, anche perché poi più avanti ci saranno anche gli appuntamenti con le informazioni riguardanti il traffico, ancora con il meteo per saperne di più e le news. Ma come sempre il tutto tempestato di grandi successi, quelli che ascoltiamo ad ogni ora del giorno qui su Radio City.

0: Sassi.
1: I love Radio City.
2: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
3: Hotel prenotato, biglietti presi.
4: Manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
3: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
6: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
7: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
11: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
12: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
13: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

con i Coldplay. Marco che mi scrive, dice: ma quale macchina in macchina si va in bicicletta? Eh beh, insomma, non tutti possono farlo. Comunque sono contento per te, lui è uno sportivo di quelli che quando c'è bel tempo, non importa la temperatura, si prende e si va. Bravo, bravo Marco. Allora, questi sono i Coldplay. Lo sapete che hanno un primato, non i soli, però sono non tantissimi i gruppi che stanno insieme da ormai tantissimo tempo. Loro dal 1997 non hanno mai cambiato un solo membro della band e ovviamente capeggiata da Chris Martin, che poi è l'unico di cui ricordiamo il nome. va bene, dai, a parte i fan che li ricordano tutti naturalmente. Dopo i Coldplay è tempo di novità su Radio City, la nuova di Shakira. La sigla dei mondiali di calcio.

0: Quanti grandissimi calciatori del passato sono stati nominati da Shakira e Bonaboy con Dai Dai? Perché no, però perché no? E il picchetton no. E anche perché non sono rimasti proprio amici amici, voglio dire, no? Le 17.34, una delle nostre novità si chiama Dai Dai, che è venerdì, oh, aggiungo.
1: Ciao ragazzi, ciao. Vi aspetto, eccoli. Sabato 13 giugno,
0: sì,
1: a Lavagello. Con il mitico, sì, Paolo Zagani, ecco, che si tufferà da 13 metri.
0: Pure.
1: Non mancate, certo, a questa esibizione spettacolare.
0: Ciao caro. Beh, sì, effettivamente il parco acquatico Lavagello merita e domani ci saremo. Io non mi lancerò da 13 metri perché mi basta cadere da mezzo metro, guarda, tranquillo. Però ci sta. Compilation in arrivo.

0: Red. Con Sunrise per chiudere l'appuntamento con la nostra compilation Another Talk to You e Lizzo con About the Time sono stati i protagonisti di questo tristi successi non stop.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of this. Per te che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
12: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
13: Ecosystem 2000, dal 1990.

0: Ortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Ti stai ascoltando? Vuol dire che funziona! Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

The Way We Touch. Charlotte Cardin su Radio City. Allora, c'è stato un incidente sulla 26 intorno alle 17:30, è stato segnalato quantomeno intorno a quell'ora, e un incidente tra lo svincolo di Ovada e Masone, direzione di Genova Voltre. Già è un'autostrada di quelle terribili e ci mancano incidenti, immagino anche poi le code. Comunque ci saranno aggiornamenti riguardo il traffico tra una ventina di minuti, come sempre accade nel nostro pomeriggio. Kungs, David Guetta, Easy Bizzo, All Night Long.

0: nazionale. Questo è Comuni Immortali, l'ultima canzone di Achille Lauro, naturalmente qui sulla radio dei grandi successi.
1: Ciao Paoluccio, ciao, ci ciao, vediamo ciao. Domani al Lavagello.
0: Giusto.
1: Ti aspetta a bordo piscina,
0: sì,
1: con un bello spritz.
0: Con lo spritzino.
1: Un bacio.
0: Va bene.
1: Ciao.
0: Ciao. Allora dipende da allora a quel punto, perché cioè non è alle 10 del mattino, magari un po' presto, però più tardi volentieri. Radio City. 1983, per chiudere abbiamo scelto una canzone veramente straordinaria, Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

0: premiata ditta Mike Oldfield, Maggie Reilly. Moving Shadow con queste note e con questa canzone Zanga vi saluta, vi auguro un fantastico weekend e scherzi a parte noi vi aspettiamo davvero qui al Parco Acquatico Lavagello da domani, Castelletto d'Orba, provincia d'Alessandria, per tutta la stagione, per tutta l'estate, alla grandissima. Vi saluto, vi lascio con Valeria che sarà con noi tra pochissimo, prima come sempre ci sono anche le informazioni. Buon weekend da Zanga, le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Sul suo social Truth Donald Trump ha scritto: le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono delle fake news che non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno dichiarato non ha alcun riscontro nella realtà, sono persone estremamente sleali con cui trattare, con loro la buona fede è un concetto inesistente. La Russia è disposta a tenere negoziati per mettere fine al conflitto in Ucraina, ma a patto che si tenga conto della realtà sul terreno e che non vengano lanciati ultimatum contro Mosca, lo ha detto il presidente Vladimir Putin incontrando un gruppo di soldati impegnati nella cosiddetta operazione militare speciale in occasione della festa nazionale russa. La cronaca, una stretta amica della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Jelsi sono morte avvelenate per sospetto avvelenamento da ricina. L'economia, Kodakons e Adusbef hanno presentato un esposto all'antitrust contro Divella S.p.A., nota azienda produttrice di pasta, con cui si chiede di accertare condotte potenzialmente illecite e tali da arrecare danno ai consumatori, lo annuncia una nota. In chiusura, Elon Musk è il primo triliardario della storia, un anglicismo mai usato ma che sempre di più è destinato a entrare nel linguaggio comune. Alle 9.30 in punto ora di New York, le 15.30 in Italia, al suono della celebre campanella, i mercati americani hanno aperto gli scambi, ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta, mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui?
9: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFitz irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
12: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
13: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
14: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
15: Apertura sabato 13 giugno.

0: Le 18 e 9 minuti in questo venerdì 12 di giugno, buon inizio di weekend a tutti. Con me Valeria Ferrari, fino alle 20 c'è anche Samurai J, Vito Salamanca, una delle canzoni dell'estate ed è Flamenco Paranoia.
1: Ciao, sono Sara di Acqui Terme, I love Radio City.

Samurai J con Vito Salamanca era Flamenco Paranoia qui su Radio City alle 18:12. Parliamo di vacanze, anche perché insomma ci avviciniamo sempre di più. Per chi invece è già andato può anche raccontarci la propria vacanza al 333-4635-873, magari il luogo, il posto, come vi siete spostati. E io vi porto invece da Lisbona a Singapore, perché c'è questo nuovo treno che percorrerà il tragitto dalla penisola iberica fino poi ad arrivare a Singapore, quindi saranno 19.000 chilometri. Quindi se magari non amate più di tanto viaggiare in aereo, però si vuole lo stesso girare il mondo, ci sarà questo treno che lo renderà possibile, cioè andrà a collegare 13 paesi in soli 21 giorni e secondo me è un'iniziativa molto molto interessante, anche per non solo chi non ama prendere l'aereo, ma anche soltanto per chi vuole girare così tanti paesi, insomma fare un po' un giro, non del mondo, però comunque visitarne almeno un po'. Sono 19.000 chilometri interamente su rotaia, che verranno percorsi per attraversare, no, i due emisferi, dalla penisola iberica fino a Singapore. Ne parliamo nella nostra prima ora insieme. Nel frattempo ritroviamo dal 2017 due voci, quella di Zayn con Sia, questa è Dusk Till Dawn qui su Radio City.

Sia Dusk Till Dawn, 18 e 18 minuti qui su Radio City. Noi stiamo parlando di idee per quanto riguarda le vacanze e le ferie, magari vi sto dando idee per le prossime ferie, perché parliamo di questo nuovo treno che percorre il tragitto dalla penisola iberica fino a Singapore per 19.000 chilometri. È un viaggio appunto di 21 giorni che va ad attraversare 13 paesi, come dicevamo. È questo nuovo collegamento ferroviario, no? Tra Laos e Cina, e da lì il treno, come dicevamo, parte dalla Spagna, passando dalla Francia, la Russia, la Cina, il Vietnam e la Thailandia, prima di arrivare a Singapore. Quindi si può scendere, si possono vedere le città più importanti come Parigi, Mosca, Pechino, Bangkok, e il tratto più lungo, con 40 ore consecutive, va da Parigi a Mosca, e proprio per questo prevede, come dicevamo, 11 fermate. Non è un unico treno, però più treni, no? Di varie compagnie che vanno a collegarsi, e tra l'altro anche tra Vietnam e la Cambogia e la Malesia si sale su un autobus proprio per andare a completare il collegamento. Potrebbe essere un'idea bella, no? Per chi ama i viaggi, per chi vuole farsi un bel giro da un emisfero all'altro praticamente, e visitare il tutto in neanche poi così tanti giorni alla fine, per tutte le cose che si dovrebbero vedere. Nel frattempo c'è anche Irama con la sua Cabana, alle 18:19 minuti.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la A4 Milano-Brescia, perdita di carico tra svincolo Cavenago e svincolo Agrate in direzione Milano. Sulla 6 Torino-Savona, materiali dispersi tra svincolo Fossano e dopo svincolo Marena interconnessione A33 in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova, code a svincolo Binasco in direzione di Genova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, perdita di carico tra svincolo Albisola e svincolo Celle Ligure. Passiamo alla 12, Genova-Rosignano, code causa veicolo fermo in avaria tra svincolo Genova-Nervi e allacciamento A7 Milano-Genova. Passiamo alla 21, Torino-Brescia, code a tratti a svincolo Castelvetro in direzione di Brescia. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, veicolo in avaria tra allacciamento A10 Genova-Ventimiglia e svincolo Masone in direzione Gravellona-Toce. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo

0: installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
1: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
0: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
1: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. Info covemi.it.

Era Dua Lipa con Levitating alle 18:38 minuti qui su Radio City. Nel frattempo, ripensando sempre di più all'estate che arriva anche qui al lavagello tra pochissimo tempo, praticamente con la riapertura, quindi anche le nostre canzoni dell'estate. Nel frattempo temi in pala con Jenny, questa è Dracula alle 18:39 minuti qui su Radio City.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti,

0: 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Madame con Marrakesh ho fatto un po' un come si può dire, un purpurri di tutte le cose insieme tra titolo e cantanti. Comunque tra pochissimo, anzi subito, i War Republic, che come dicevamo anche l'altro giorno saranno sia ad Asti per Asti in Musica che poi a Bassano del Grappa per poi continuare verso Roma. Nel frattempo questa è Runaway.

0: The Gang con Celebration dal 1980 va a chiudere questa nostra prima ora insieme qui su Radio City. Tra pochissimo i 100 secondi con Mentana, quindi l'informazione, poi un'altra ora. Sono le 19:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Adesso torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi. Buonasera, direttore.
4: Buonasera Lao, buonasera agli ascoltatori. Diciamoci la verità, da ieri sera, da quando Trump ha annullato tutti gli ordini di attacco, da quando ha fatto sapere che tutto sta per finire positivamente, siamo tutti ad aspettare l'ennesimo dietrofront. E invece arriva oggi, arriva in questo momento, la prima conferma ufficiale da parte iraniana, perché il ministro degli esteri di Teheran, Rajki, cosa ha fatto? Ha scritto su X parole molto chiare: il memorandum di intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. In linea con il nostro approccio responsabile e trasparente, tutti i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Questa è una conferma, la più netta possibile, del fatto che siamo veramente a un passo dalla sottoscrizione di un accordo di tregua molto articolato. Viene qui confermato che tutto è stato triangolato dal governo del Pakistan, ma è chiaro altrettanto che a questo punto davvero dobbiamo aspettare la parola fine, e siamo alla vigilia del fine settimana. Tutti sanno che Trump ha annunciato che tutto potrebbe succedere domenica in Europa, a Parigi o a Ginevra più probabilmente. E allora questo potrebbe essere davvero il finale di quella che tutti considerano la guerra più devastante e forse inutile degli ultimi anni? Sì, a quanto pare proprio sì. E per essere più espliciti, stanno già festeggiando, come sempre, le borse.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite dal 6 al 28 giugno, il sabato e la domenica, con inizio alle ore 16. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
7: Ci sono suoni che sono momenti, un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: Roy con Colette ad aprire la nostra seconda ora insieme qui su Radio City con me, Valeria Ferrari, fino alle 20. Nel frattempo anche Madonna con Sabrina Carpenter all'interno del nuovo film Il Diavolo Veste Prada 2, Bring Your Love.
1: Ciao, sono Lori Riacqui, I love Radio City.

0: something I want to talk about.
1: Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Come dicevamo all'interno del Diavolo, il secondo capitolo del Diavolo Veste Prada 2, che tra l'altro io non ho ancora visto, penso di essere rimasta l'unica. Ritorniamo ora nel 2017. Fabri Fibra con Stavo pensando a te.
2: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

Fabri Fibra, stavo pensando a te. Alle 19 e 17 minuti qui su Radio City, prima abbiamo accennato al Diavolo Veste Prada 2 di non averlo ancora minimamente visto, anche se continua a ripetere sì, lo vedo, lo guardo, poi non ci sono ancora riuscita, ma non sono da sola, anche perché Ornella scrive: ciao, sono Ornella, anch'io non l'ho visto. Benissimo, siamo in due. Poi Arianna: aspetterò al cinema all'aperto, mi piace di più. Insomma, vedevo dire che non sono da sola, assolutamente, insieme a noi chissà quante altre persone. Nel frattempo anche Olivia Rodriga all'interno della nostra serata. Intanto buon inizio di weekend a tutti voi, questa è Drop Dead.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo.
2: Le regioni di nord-ovest in generale vivranno, come un po' tutta Italia, la presenza dell'anticiclone, che garantirà, oltre che a tempo stabile ovunque, anche temperature in progressivo rialzo. Infatti nel weekend si arriveranno a toccare i 32-34 gradi, leggermente inferiori sulla Liguria, con qualche nota instabile, confinata localmente ai settori montuosi. Per il resto, bel tempo per tutto il weekend, ma anche per tutta la prossima settimana. Rimanete aggiornati e consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Tesoro, hai sentito che in estate farà sempre più caldo? Ti ricordi lo scorso anno? Guarda, se non lo fai tu, chiamo io Franco Ponta. Così quest'estate io dormirò al fresco. Tu, da tua madre.
5: Da oltre 40 anni, Franco Ponta è specializzato in impianti di riscaldamento e condizionamento ad alto risparmio energetico, con le nuove tecnologie in pompa di calore Daikin. Franco Ponta, centro vendita e assistenza Daikin, a Serravalle Scrivia, zona outlet. 0143 633 183. francoponta.it.
6: Giulia, ho trovato uno offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
8: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
9: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
8: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano.

sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Merca in Cremont, i Colors e Serena Brancale, Partenope, 19:35 minuti, subito dopo la novità, anche una compilation, c'è Ed Sheeran con Cali, Beautiful People ad aprire.

0: Michael Bublé con Haven't Met You Yet dal 2009 va a chiudere questa nostra City Compilation, anche Ed Sheeran con Khalid era Beautiful People, subito dopo Francesco Gabbani con Summer Funk qui su Radio City.
1: Dal 1976 ad oggi tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Aia, che mal di denti, ma ho troppa paura.
5: Vai da Prevident, ti accolgono col sorriso e se è urgente ti ricevono in giornata.
4: Dove si trovano?
5: Ad Acqui Terme in via Palestro e nella nuova sede di Ovada in via Voltri 27.
4: Ma non erano al Bennett di Belforte?
5: Non più! Dopo 8 anni si trasferiscono in locali e attrezzature totalmente rinnovati. Dal 27 giugno ti aspettano in via Voltri 27.
6: Prenota da Prevident al 348 80 33 545 e scegli la tua sede. Direttore sanitario dottor Daniele Catania.
7: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. Ilpuntomobili.it.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
9: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: In più a giugno 500 euro di extra bonus. Provala da Central Motors ad Alessandria in via Pavia 43. centralmotors.it.
14: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
15: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
16: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24.

Era Lady Gaga con Deutsche Runway. 19:51 minuti, inizia l'estate e tantissimi sono gli eventi. Domenica 14 giugno dalle 10 alle 19:30 al Castello di Trisobbio, un appuntamento da non perdere. Degustazioni di vini del territorio serviti da sommelier professionisti e accompagnamento musicale con DJ set. Per pranzo e cena è aperto il ristorante del castello con piatti dello chef Yuri Risso. Appuntamento al Castello di Trisobbio domenica 14 giugno dalle 10 alle 19:30. In collaborazione con l'Enoteca regionale di Ovada, il Consorzio di Ovada di OCG e il patrocinio del Comune di Trisobbio.

0: Stevie Wonder dal 1980 con Master Blaster va a chiudere le nostre due ore insieme. Il nostro appuntamento è a lunedì tra le 18 e le 20. Io vi lascio alla redazione con tutte le news e il non stop fino alle 8 di domani mattina, quando ci sarà Paola a tenervi compagnia sino alle 12. Nel frattempo abbiamo raggiunto le 20 in punto. A lunedì!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, la Russia è disposta a tenere negoziati per mettere fine al conflitto in Ucraina, ma a patto che si tenga conto della realtà sul terreno e che non vengano lanciati ultimatum contro Mosca. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin incontrando un gruppo di soldati impegnati nella cosiddetta operazione militare speciale in occasione della festa nazionale russa. Possiamo confermare che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace tra Iran e USA, lo afferma il premier del Pakistan Sharif su X. Il Pakistan sta lavorando a stretto contatto con entrambe le parti per definire i prossimi passi. La pace non è mai stata così vicina come ora, ha aggiunto Sharif. Passiamo alla cronaca. Un 29enne cittadino gambiano è stato arrestato dalla polizia di Stato nei pressi della stazione di Fontidegge a Perugia con l'accusa di tentato sequestro di persona aggravato ai danni di una minore. L'intervento è scattato nella serata di mercoledì 10 giugno con una segnalazione al numero unico di emergenza. Alberto Stasi esce dal carcere. L'unico condannato per il delitto di Garlasco ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto l'istanza della difesa dell'allora fidanzato della vittima Chiara Poggi, uccisa nella villetta dove abitava con la famiglia il 13 agosto 2007. In chiusura ai motori, la Formula 1, prima sessione di libere a Russell della Mercedes, seconda invece a Norris su una McLaren in palla nel venerdì di Barcellona. Il leader del campionato Antonelli chiude con il quinto tempo, Ferrari quarta con Leclerc e nona con Hamilton, incoraggiante costanza nel passo gara. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
7: È il momento giusto per rifare il bagno. Approfitta delle offerte di primavera sui bagni completi. Ma affrettati, sono valide sino a fine mese.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
9: Apertura sabato 13 giugno.
10: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
2: Vuoi raddrizzare la tua dentatura? Il tuo sorriso non ti piace più?
3: Presso i centri odontoiatrici Remotti, grazie all'impronta digitale e ad Invisalign, possiamo trattare pazienti di qualsiasi età e risolvere problemi di estetica e funzione attraverso mascherine invisibili.
2: Richiedi senza impegno una visita e un preventivo.
3: Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio. A Romentino, Novara, in via Trento Trieste 1. E ora anche ad Arquata Scrivia, in via del Vapore 9, numero verde 800 96 12 04, fabrizioremotti.eu.
4: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
5: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti dal lunedì al sabato.
5: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24. 7 giorni su 7.
10: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogroup.com.
11: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
12: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
13: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a

0: Le 21 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare, il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
5: Apertura sabato 13 giugno.
6: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
7: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
6: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
8: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: Radio City. Non stop.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Love Radio City.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più a giugno 500 euro di extra bonus. Provala da Central Motors ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it.
4: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
11: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: In più a giugno 500 euro di extra bonus. Provala da Central Motors ad Alessandria in via Pavia 43. Centralmotors.it.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
1: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
4: E fino al 30 giugno, sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
8: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.